0: sono sempre di più gli ascoltatori che scelgono Aloe Arborescence a marchio Ghignone, spremuta a freddo, decorticata a mano. Non è un farmaco, ma un efficace integratore utile a migliorare gastrite, sindrome da colon irritabile, infiammazioni osseomuscolari. Eccellente coadiuvante, prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Gli ascoltatori lo sanno bene, lo sanno bene. Per questo ordinano il pregiato succo Aloe Arborescence chiamando il numero 011 187 69 077. La sede in via Circonvallazione 5 a Pecetto Torinese è sempre aperta, compreso sabato, domenica, anche nel mese di agosto. Telefono 011 187 69 077.
1: Lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è disponibile anche nel periodo estivo tramite contatto telefonico allo 051 55 56 49. La sede è a Bologna in Viale Silvani 1, a Porta San Felice. Problemi riguardo a successioni, testamenti e donazioni, questioni fiscali e condominiali possono essere risolti con una semplice telefonata. L'avvocato Mario D'Arezzo è a vostra disposizione tramite lo 051 55 56 49.
2: Hai omella testa, le mei cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
3: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
2: E per la glicemia e i trigliceridi?
3: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
1: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
4: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
3: La cortesia è la piacevole conseguenza.

0: Ferragosto a casa? Beh, per la musica ci pensa Radio San Luchino. Per il pranzo prenota l'asporto da gusto sano. Menù fantastico, puoi scegliere tra antipasti con tramezzini misti, sformatini agli asparagi. Per i primi, tortelloni, patate e tonno, passatelli freddi al limone, pistacchi. I secondi, pollo ripieno all'estiva, giardiniera di propria produzione. Per i dolci, zuccotto tiramisù, zuccotto panna e fragola o barattolino di gelato artigianale. Prenotazioni entro l'11 agosto. Gusto sano, 393 94 66 158. Chiusura estiva dal 15 al 25 agosto e dal 26 si riapre con orario regolare. Gusto sano, via Testoni 9/A qui a Bologna.
1: Bologna mia, che profumo.
2: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1, farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
3: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
4: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
3: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
4: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133 347 1417 133.

0: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
1: Sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole.

0: parole. Da Audiotech, studio audio protesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota.
1: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.

0: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 50.
1: Ferragosto a casa? Beh, per la musica si pensa Radio San Luchino. Per il pranzo prenota l'asporto da Giallo. Menù fantastico, puoi scegliere tra antipasti con tramezzini misti, sformatini agli asparagi. Per i primi, tortelloni, patate e tonno, passatelli freddi al limone e pistacchi. I secondi, pollo ripieno alle stiva, giardiniera di propria produzione. E per i dolci, zuccotto tiramisù, zuccotto panna e fragola o barattolino di gelato artigianale. Prenotazioni entro l'11 agosto al 334-663-2647. Giallo Pasta Fresca, via Reno 7/5 a Casalecchio. Se stai a ca e pu manier propri puri dei. Giallo le una garanzia.
2: La Giallo Pasta è sempre una festa.
3: Troppo caldo? Eurocasa a Bologna ti porta il fresco che meriti. Vendiamo e installiamo solo i migliori climatizzatori e pompe di calore, con la possibilità di usufruire della detrazione

0: a casa.
1: Un sans bregué l'arlui e el bracelat serra più. L'arlui d'amour en va più, mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
3: Claudio Oreficeria rimane chiusa per ferie dal 13 al 20 agosto.

liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270. Il Salotto di Giorgia rimane chiuso per ferie dal 6 al 27 agosto. Lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è disponibile anche nel periodo estivo tramite contatto telefonico allo 051 55 56 49. La sede è a Bologna in Viale Silvani 1, a Porta San Felice. Problemi riguardo a successioni, testamenti e donazioni, questioni fiscali e condominiali possono essere risolti con una semplice telefonata. L'avvocato Mario D'Arezzo è a vostra disposizione tramite lo 051 55 56 49. Estate alla grande con Radio San Luchino.

0: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia-Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime. La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
1: State ascoltando Radio San Lucchino.

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133, 347 1417 133.
2: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
3: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
4: Radio San Luchino.
5: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: pieno rispetto dell'ambiente. È la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D. Telefono 051 50 51 46.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.

Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede, ha paura, ed imbracciata l'artiglieria non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tempo.

0: Buon ascolto con Radio San Lucchino.
1: Penso sempre a quello che...

0: sono sempre di più gli ascoltatori che scelgono Aloe Arborescence a marchio Ghignone, spremuta a freddo, decorticata a mano. Non è un farmaco, ma un efficace integratore utile a migliorare gastrite, sindrome da colon irritabile, infiammazioni osseomuscolari. Eccellente coadiuvante, prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Gli ascoltatori lo sanno bene, lo sanno bene. Per questo ordinano il pregiato succo Aloe Arborescence chiamando il numero 011 187 69 077. La sede in via Circonvallazione 5 a Pecetto Torinese è sempre aperta, compreso sabato, domenica, anche nel mese di agosto. Telefono 011 187 69 077.
1: I saldi di Materassi Barone e quest'anno sono ancora più saldi.
2: 800 materassi delle migliori marche al mondo in pronta consegna e con sconti fino all'80% sui prodotti ricondizionati e fino al 70% sugli stock.
1: Corri subito in uno store Materassi Barone. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, Faenza e a Bologna in via Massarenti e in via Toscana.
2: Ma affrettati, questi sconti pazzi sono validi solo fino a esaurimento scorte.
1: Materassi Barone, per info chiama allo 051 94 22 33.
3: Ferragosto a casa? Beh, per la musica ci pensa Radio San Luchino. Per il pranzo prenota l'asporto da gusto sano. Menù fantastico, puoi scegliere tra antipasti con tramezzini misti, sformatini agli asparagi. Per i primi, tortelloni, patate e tonno, passatelli freddi al limone, pistacchi. I secondi, pollo ripieno all'estiva, giardiniera di propria produzione. Per i dolci, zuccotto tiramisù, zuccotto panna e fragola o barattolino di gelato artigianale. Prenotazioni entro l'11 agosto. Gusto sano, 393 94 66 158. Chiusura estiva dal 15 al 25 agosto e dal 26 si riapre con orario regolare. Gusto sano, via Testoni 9/A qui a Bologna. Bologna.

0: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 50.
1: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

troppo caldo? Eurocasa a Bologna ti porta il fresco che meriti. Vendiamo e installiamo solo i migliori climatizzatori e pompe di calore, con la possibilità di usufruire della

0: casa.
1: Ferragosto a casa? Beh, per la musica si pensa Radio San Luchino. Per il pranzo prenota l'asporto da Giallo. Menù fantastico, puoi scegliere tra antipasti con tramezzini misti, sformatini agli asparagi. Per i primi, tortelloni, patate e tonno, passatelli freddi.

0: o barattolino di gelato artigianale. Prenotazioni entro l'11 agosto al 334-663-2647. Giallo Pasta Fresca, via Reno 7/5 a Casalecchio. Se stai a ca e pumanier propri puli dei. Giallo è una garanzia.
1: Estate alla grande con Radio San Luchino.

0: ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

che profumino! Pizza fumante, pasta fresca, proprio come a casa. Due Cavalli, sapore di casa. Vera cucina campana con il cuore bolognese. Pasta tirata a mano dalle sfogline e pizza anche per chi è celiaco, preparata da personale formato sulla celiachia. A pranzo, menù completo a 11 euro, bevande escluse, o a 15,50 con le bevande. La sera

consegne a domicilio e ogni mercoledì sera fino a settembre all'aperto. Musica dal vivo, orchestra, ballo di gruppo, un programma diverso ogni settimana. Ristorante Pizzeria Due Cavalli a Castenaso, via Fratelli Cairoli. Prenotalo 051

0: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico melomelo. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melomelo è Melotti!
1: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
2: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.

0: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melomelo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
1: Hai un bel la testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
2: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
1: E per la glicemia e i trigliceridi?
2: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
3: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
2: La cortesia è la piacevole conseguenza.
4: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablier, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablier.
5: Sono arrivati i saldi di Materassi Barone e quest'anno sono ancora più saldi.
6: 800 materassi delle migliori marche al mondo in pronta consegna e con sconti fino all'80% sui prodotti ricondizionati e fino al 70% sugli stock.
5: Corri subito in uno store Materassi Barone. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, Faenza e a Bologna in via Massarenti e in via Toscana.
6: Ma affrettati, questi sconti pazzi sono validi solo fino a esaurimento scorte.
5: Materassi Barone. Per info chiama lo 051 94 22 33.

0: sono sempre di più gli ascoltatori che scelgono Aloe Arborescence a marchio Ghignone, spremuta a freddo, decorticata a mano. Non è un farmaco, ma un efficace integratore utile a migliorare gastrite, sindrome da colon irritabile, infiammazioni osseomuscolari. Eccellente coadiuvante, prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Gli ascoltatori lo sanno bene, lo sanno bene. Per questo ordinano il pregiato succo Aloe Arborescence chiamando il numero 011 187 69 077. La sede in via Circonvallazione 5 a Pecetto Torinese è sempre aperta, compreso sabato, domenica, anche nel mese di agosto. Telefono 011 187 69 077.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
2: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
3: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna. Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
4: E un son sbreghe l'arlui e il brassalato serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
5: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
6: Claudio Oreficeria rimane chiusa per ferie dal 13 al 20 agosto.

Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it

Ferragosto a casa? Beh, per la musica si pensa Radio San Luchino. Per il pranzo, prenota l'asporto da Giallo. Menù fantastico. Puoi scegliere tra antipasti con tramezzini misti, sformatini agli asparagi. Per i primi, tortelloni, patate e tonno, passatelli freddi.

0: o barattolino di gelato artigianale. Prenotazioni entro l'11 agosto al 334-663-2647. Giallo Pasta Fresca, via Reno 7/5 a Casalecchio. Se stai a ca e tu manier propri pulidei, Giallo le una garanzia.
1: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.
2: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
2: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
3: Buon ascolto con Radio San Lucchino.

0: laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157. Il pronto soccorso della dentiera. Si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, anche festivi, presso strutture sanitarie, case di riposo o direttamente al vostro domicilio. Servizio per anziani e disabili gratuito. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna, via Zanardi 157, con ampio parcheggio, aperto tutto agosto. Telefono 051 634 61 22. Per urgenze 349 89 29 338.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
2: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
1: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
3: San Luchino Notizie.
4: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Arriva il decreto contro il caro carburanti. Da mezzanotte di oggi fino al 6 agosto il gasolio alla pompa costerà 17 centesimi in meno. Lo sconto, ha spiegato Giorgetti, è coperto in parte dalle accise mobili di giugno, in parte dalle sanzioni antitrust, in parte dal fondo per interventi strutturali di politica economica. Un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni, ma non prevede nessun intervento sulla benzina. Il prossimo CDM è già stato fissato per il 4 agosto. Presidente del Consiglio Meloni con il ministro Piantedosi e il capo della polizia Pisani si sono recati per un sopralluogo nel cantiere in Val di Susa devastato dai Notav. Si indaga per devastazione, ma non si escludono in futuro anche reati associativi. Per le violenze fermati 4 stranieri e 800 identificati. Nel carcere di Salerno si è tenuta l'udienza di convalida del fermo di Raumuni, il cittadino tunisino di 26 anni accusato dell'omicidio del giornalista sportivo salernitano Luigi Luca Esposito. E per l'uomo è stata disposta la misura cautelare in carcere. Secondo l'accusa, l'indagato avrebbe ucciso il 53enne nella notte tra il 18 e il 19 luglio scorso in un terreno agricolo per poi incendiare il corpo. Il gruppo Jindal conferma il proprio interesse per l'acquisizione dell'ex Ilva di Taranto, sia per l'area a freddo sia per quella a caldo, prevedendo anche la realizzazione di un nuovo forno carbon free. Lo comunica il gruppo in una nota diffusa dal suo advisor legale Chiomenti, sottolineando che l'impegno è subordinato alla definizione dei relativi accordi. Dall'estero, falso che ci manchino le armi, ho voluto dare un'altra chance all'Iran, ma se la diplomazia fallisce sono pronto a una forte azione militare, lo assicura Trump ad Axios, smentendo d'avere sospeso i raid per mancanza di missili. La replica di Teheran su Hormuz, colloqui solo con l'Oman. Secondo Axios, le informazioni di intelligence americane indicano una profonda crisi economica nell'Iran, per cui le sanzioni fanno più male dei raid. Attacco con il coltello a Parigi. Per l'aggressione a tre donne è stato fermato un sospettato, un uomo di 31 anni con turbe psichiche. Si tratterebbe quindi del gesto di un folle e non di un'aggressione di matrice terroristica. Bufera intanto a Berlino, dopo l'attentato al Gay Pride a 2 mesi dal voto, si poteva evitare, ammette il cancelliere Merz. Parla intanto il padre dell'attentatore che voleva unirsi all'ISIS in Siria un anno fa. Mio figlio, dice, è stato vittima di un lavaggio del cervello. Il calcio, nuovi possibili scenari per la panchina della nazionale dopo il mancato arrivo di Pirlo e le dimissioni di Maldini e le Leonardo. Il favorito adesso è Roberto Mancini, che è sempre stato il nome preferito dal presidente della FIGC Giovanni Malagò. Sullo sfondo resta anche Antonio Conte, supportato dalla Lega Serie A, ma che fin qui non è mai stato contattato. Attenzione anche al ruolo di nuovo direttore tecnico azzurro. Chiellini è un possibile nome. E con questo è tutto, a più tardi.
3: Previsioni del tempo.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord, blanda nuvolosità con ampie schiarite in pianura. Nubi pomeridiane su Alpi e Prealpi, con qualche isolato piovasco in esaurimento serale. Temperature stabili massime comprese tra i 28 e i 32 gradi. Al centro, in prevalenza poco nuvoloso, salvo un po' di variabilità diurna in Appennino, con locali piovaschi su quello toscano. Temperature in rialzo massime comprese tra 31 e 36 gradi. A sud, tempo stabile, in prevalenza soleggiato al mattino, pomeriggio con qualche temporale tra Sicilia e Calabria. Temperature in rialzo massime comprese tra 31 e 36 gradi.

ora in onda 7x7, contenitore informativo e musicale con notizie, rubriche, canzoni per iniziare la giornata nel modo migliore con Radio San Luchino.

0: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
1: Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna. La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, oltre pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1, farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
2: Troppo caldo? Eurocasa a Bologna ti porta il fresco che meriti. Vendiamo e installiamo solo i migliori climatizzatori e pompe di calore, con la possibilità di usufruire della detrazione fiscale.

0: casa.
1: Almanacco.
2: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Martedì 28 luglio 2026 è il giorno numero 209 del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6 e tramonta alle 20:33. I santi del giorno sono Sant'Innocenzo I e San Sansone. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 28 luglio del 1896 viene fondata ufficialmente la città di Miami. Il 28 luglio del 1914, un mese dopo l'assassinio a Sarajevo dell'arciduca d'Austria Francesco Ferdinando e di sua moglie, per mano del rivoluzionario bosniaco Gavrilo Princip, l'Austria dichiara guerra alla Serbia. Quella che inizialmente appare come una crisi isolata si trasforma in poco tempo nel più grande e drammatico conflitto della storia, noto come Prima Guerra Mondiale. Nel 1976 la Corte Costituzionale sancisce l'illegalità del monopolio Rai. Inizia così l'epoca delle cosiddette TV private, che cambierà il panorama mediatico italiano. Nel 1987, alle 7:23, una frana di enormi dimensioni dovuta alle insistenti piogge travolge drammaticamente i paesi di Sant'Antonio Morignone e di Aquilone in Valtellina, spazzandoli via e provocando morti e dispersi. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 28 luglio del 1984, con la cerimonia di apertura, iniziano i 23esimi Giochi Olimpici di Los Angeles. Nel 2005, ai Mondiali di Nuoto di Montreal, Filippo Magnini è il primo italiano a vincere l'oro nei 100 metri stile libero. Nel 2009, ai Campionati del Mondo di Nuoto di Roma, Alessia Filippi conquista la medaglia d'oro con il tempo di 15:44:93 nei 1500 stile libero femminile, stabilendo anche il nuovo record europeo e dei campionati mondiali, con la seconda prestazione mai nuotata al mondo. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 28 luglio del 1985 l'estate sta finendo, dei Righeira è in vetta la Hit Parade. Nel 1992 Mary J. Blige pubblica il suo album Was the 411. Viene considerato come l'album che dà il via a un nuovo genere, l'hip hop soul. E nel 2009 Nina Zilli e Giuliano Palma incidono 50.000. Passiamo ora ai nati oggi. Compie 85 anni Riccardo Muti. Nato a Napoli, direttore d'orchestra, è considerato un ambasciatore della cultura italiana nel mondo. Spegne 70 candeline l'attore italiano Luca Barbareschi. 58 candeline sulla torta di Max Giusti, comico, imitatore, conduttore televisivo italiano. Buon compleanno ad Harry Kane, calciatore inglese, attaccante del Bayern Monaco e della nazionale inglese, della quale è capitano. Compie oggi 33 anni. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che val più un amico che 100 parenti.
3: Radio San Luchino. La musica delle tue emozioni.

0: Sono Patrizio Roversi, quello di Turisti per Caso e di Slow Tour. Slow è inglese, vuol dire piano. In viaggio vai piano, rallenta, guardati attorno, godi di più e rischi di meno.
1: Rallenta, sei in vacanza. Quest'estate dai un passaggio alla sicurezza. Vacanze coi fiocchi a tutti.
2: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91. Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime.
3: Questo programma vi è offerto da
2: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
4: L'oroscopo di Maya.
5: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, concentratevi sui vostri sogni e gli obiettivi. In serata le coppie potrebbero affrontare discussioni a causa di pareri contrastanti o di divergenze su come trascorrere il prossimo fine settimana o le prossime vacanze. Toro, durante la giornata un evento particolare potrebbe turbarvi e farvi rischiare di perdere la calma. Siete un po' stanchi di sentirvi dire che tutto andrà bene. In realtà vi sentite molto confusi e demoralizzati. Avete bisogno di stare un po' da soli. Gemelli, chi studia o si sta preparando per un esame potrebbe avere problemi di concentrazione. Considerate l'idea di fare meno cose del solito, a volte è necessario allentare la presa per poter ricaricare le energie e poi fare meglio. Cancro, le relazioni potrebbero essere fuori controllo. Cercate di ristabilire la serenità della coppia, altrimenti rischiate una rottura irreparabile. Mettete da parte la ricerca di un lavoro e dedicatevi a voi, poiché vi state un po' trascurando. Leone, nel tempo avete perso di vista alcune amicizie. Le persone e i tempi cambiano e anche voi non siete più spensierati come un tempo. Utilizzate queste 24 ore per chiarire ciò che desiderate davvero dalla vita. Vergine, da tempo state maturando una decisione e potreste essere tentati di prendervi una pausa. Seguite il vostro cuore, perché solo voi sapete cosa è meglio. La notte faticherete a dormire a causa dello stress e della demotivazione. Bilancia, mantenetevi attivi ma evitate di esagerare, il troppo stroppia. Durante la giornata potreste diventare nostalgici e ripensare al passato. Avrete voglia di trascorrere una serata speciale con il partner, magari a lume di candela. Scorpione, è il momento di mettersi in azione e rimboccarsi le maniche. Nessun problema è senza soluzione, quindi prendetevi il tempo per riflettere. La serata sarà intensa e sicuramente non vi annoierete. Sagittario, sogni, progetti e desideri torneranno in primo piano. Avrete a che fare con una nuova conoscenza tutta da scoprire. Chi in coppia da tempo potrebbe sentirsi un po' annoiato, quindi provate a fare qualcosa di insolito insieme. Capricorno, il vostro livello di interazione e socialità sarà elevato, portandovi nella giusta direzione. L'incertezza dei mesi scorsi sarà un lontano ricordo e riuscirete finalmente a voltare pagina. Acquario, questa sarà la giornata migliore della settimana. Avrete l'opportunità di dimostrare il vostro valore. Un legame si rafforzerà e se c'è stato un litigio, verrà chiarito e lasciato alle spalle. Apprezzerete davvero ogni cosa. Pesci, le stelle vi offrono un palcoscenico ideale per dimostrare il vostro reale valore e le vostre competenze. Anche la sfera affettiva riceve ottimi influssi. I legami più stretti si consolidano e un eventuale recente malinteso viene chiarito. Oggi vi saluto con le parole di Ben Stein. Nulla accade da solo, verrà tutto verso di te, una volta che comprendi che devi fare in modo che venga verso di te, tramite il tuo stesso impegno. Ciao a tutti e a tutti.
4: A domani con l'oroscopo di Maya.

ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

0: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 17 91 035 83 17 91.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
0: Fai fatica a camminare, ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
3: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
3: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.

0: Bentrovati, buon martedì 28 luglio con il GR delle buone notizie. IA per tutti, è operativo il programma che fa di Malta il primo paese al mondo ad aver lanciato un progetto nazionale di alfabetizzazione all'intelligenza artificiale. Il progetto è intitolato appunto AI for Everyone, si propone l'obiettivo di fornire a tutti i cittadini e stranieri residenti a Malta corsi online per arrivare a una comprensione completa dell'IA e fa parte della campagna del governo maltese per la digitalizzazione e l'adozione di tecnologie come l'intelligenza artificiale, la sicurezza informatica, la realtà virtuale, la blockchain e la robotica a Malta. Tutela di minori su internet. L'Egitto pensa a una SIM card per bambini. A differenza dei controlli parentali installati sui dispositivi o dei sistemi di moderazione gestiti dalle aziende di social media, il modello proposto dall'Egitto opererebbe a livello di infrastruttura di connessione. Le restrizioni sarebbero integrate alla scheda SIM, il che significa che il filtraggio avverrebbe prima ancora che i contenuti raggiungano il telefono di un bambino. La SIM dovrebbe inoltre bloccare siti web per adulti, contenuti violenti e persino alcuni strumenti usati per aggirare le restrizioni. A volte una semplice visita in un mercatino vintage può trasformarsi su un affare incredibile. È quanto accaduto a una donna americana che, dopo aver acquistato una vecchia borsa per appena $1.50, ha scoperto che il suo valore reale superava i $35.000. La scoperta è venuta durante una puntata di un reality show americano in cui degli esperti valutano oggetti di antiquariato e da collezione portati dal pubblico, raccontandone la storia, la provenienza e il valore economico, spesso con esiti inaspettati. Mick Jagger è arrivato nell'isola di Stromboli alle Eolie per recitare nel film Le tre sorelle incestuose di Alice Rockwaker. Alcuni luoghi dell'isola si sono trasformati da settimane in set a cielo aperto blindatissimi a telecamere curiosi. Jagger interpreterà il personaggio del guardiano del faro di Strombolicchio nel film tratto da una graphic novel di Audrey Niffenegger. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio San Luchino.

0: Hai un mal alla testa, le mica vaga a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.
4: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
2: La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
5: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: San Luchino Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Arriva il decreto contro il caro carburanti. Fino al 6 agosto il gasolio alla pompa costerà 17 centesimi in meno, un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni, ma che non prevede nessun intervento sulla benzina. Il prossimo CDM è già stato fissato per il 4 agosto, giorno in cui si valuterà l'evoluzione della situazione internazionale e i prezzi, per vedere cosa fare dopo il 6 agosto. Lo ha indicato il ministro dell'Economia Giorgetti.
1: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni con il ministro Piantedosi e il capo della polizia Pisani ieri si sono recati per un sopralluogo nel cantiere in Val di Susa devastato dai Notav. Si indaga per devastazione, ma non si escludono in futuro anche reati associativi. Per le violenze fermati 4 stranieri e 800 identificati. Ma sentiamo la premier in un video registrato durante la sua visita al cantiere.
3: È la scena di una presunta contestazione, ma questo non è dissenso. Questa è violenza organizzata, premeditata e come tale deve essere trattata. E noi faremo tutto quello che possiamo per assicurare queste persone alla giustizia e chiediamo anche ovviamente a chi ne è responsabile, alla magistratura, a tutti gli inquirenti, di fare il massimo del lavoro.
2: Una bimba di 2 mesi è morta all'ospedale Santissima Trinità di Sora durante il suo ricovero. La piccola era arrivata domenica mattina dal pronto soccorso di Avezzano, a poca distanza dal comune in cui viveva con i genitori in Abruzzo, e poco dopo è morta. Sul caso è stato aperto un fascicolo contro ignoti dalla Procura della Repubblica di Cassino, che ora sta indagando per accertare le cause del decesso.
1: Finisce a coltellate una lite tra due aiuto cuochi nel ristorante di un hotel del litorale di Rimini. Una 21enne viene denunciata, mentre il collega 45enne è stato portato in ospedale per essere sottoposto ad intervento. Per lui i medici hanno formulato una prognosi di 40 giorni, salvo complicazioni.
2: Negli Stati Uniti case sventrate, macchine ribaltate, interi alberi collassati sulle strade. Questo lo scenario che si è lasciato alle spalle il tornado che si è abbattuto sul Wisconsin. Una tempesta di pioggia, grandine, vortice e detriti scagliati a decine di metri di distanza, che ha lasciato migliaia di persone senza elettricità, tra cui tutti i 18.000 cittadini di Menasha. In Cina invece un terremoto di magnitudo 5.7 ha colpito la provincia nord-occidentale di Qinghai. Al momento non si segnalano vittime e feriti.
1: Calcio: dopo il mancato arrivo di Pirlo sulla panchina della nazionale e le dimissioni di Maldini e Leonardo, a margine della conferenza per presentare il nuovo stato di avanzamento dello stadio della Roma, Pietralata, arriva il commento del ministro Abodi.
4: Io credo che bisogna chiedere un po' al presidente federale se è veramente stato deciso di fermare questa negoziazione e le ragioni, che siccome non c'è stata nessuna pressione, sicuramente da parte mia, ho i miei convincimenti, diciamo che la combinazione betting Russia non aiuta, ma io non ho chiesto nulla. E io ho detto e lo confermo che al di là delle valutazioni personali, sono dell'idea che nel momento in cui viene deciso un commissario tecnico, quello è il commissario tecnico. Questo è un paese che deve essere aiutato a comprendere che i ruoli hanno un senso.
1: Intanto i nuovi possibili scenari per la panchina azzurra danno per favorito Roberto Mancini, che è sempre stato il nome preferito dal presidente della FIGC Giovanni Malagò. Sullo sfondo resta anche Antonio Conte, che fin qui non sarebbe mai stato contattato.
2: E per ora è tutto, a più tardi.
5: Previsioni del tempo.
2: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord, blanda nuvolosità con ampie schiarite in pianura. Nubi pomeridiane su Alpi e Prealpi, con qualche isolato piovasco in esaurimento serale. Temperature stabili, massime comprese tra i 28 e i 32 gradi. Al centro, in prevalenza poco nuvoloso, salvo un po' di variabilità diurna in Appennino, con locali piovaschi su quello toscano. Temperature in rialzo, massime comprese tra 31 e 36 gradi. A sud, tempo stabile, in prevalenza soleggiato al mattino, pomeriggio con qualche temporale tra Sicilia e Calabria. Temperature in rialzo, massime comprese tra 31 e 36 gradi.

8 e 5 minuti in questo preciso istante, ma buongiorno e bentrovati. Il nostro primo appuntamento in diretta a 104.7 www.radiosanluchino.it. A noi il maestro ci piace.

0: Massimo Budrisi, incarezzevole, un bel valzer. Qui c'è lo zampino anche del maestro, come c'è lo zampino del maestro anche nell'altro ultimo brano di Massimo Budrisi, un bel Filuzzi in Riviera, che andiamo ad ascoltare subito dopo la pubblicità.
1: Ferragosto a casa? Beh, per la musica si pensa Radio San Luchino. Per il pranzo prenota l'asporto da Giallo. Menù fantastico, puoi scegliere tra antipasti con tramezzini misti, sformatini agli asparagi. Per i primi, tortelloni, patate e tonno, passatelli freddi al limone e pistacchio.

0: o barattolino di gelato artigianale. Prenotazioni entro l'11 agosto al 334-663-2647. Giallo Pasta Fresca, via Reno 7/5 a Casalecchio. Se stai a ca e pumanier propri pulidei. Giallo le una garanzia.
1: La rassegna di burattini a Bologna festeggia 10 anni. Dal 25 giugno al 10 settembre, tutti i giovedì sera, Fagiolino e Sganapino vi aspettano con imperdibili spettacoli in Piazza Maggiore. Cercali su Viva Ticket e su burattiniabologna.it.
2: Hai la manfata!
3: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-1231844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melomelo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.

0: Radio San Luchino Estate.
1: Ma caro Ernestina, ma ti accontento, sì, la modenese Mario Rocchi. Caro Hermes Scaglierini, un abbraccio da entrambi all'amico Ruggero, poi arriverà anche la Polga Brillante.

0: E adesso alcune proposte da Gusto Sano per il pranzo di Ferragosto. Gusto Sano in via Testoni 9/A qui a Bologna. Alcune proposte, dicevo, per il pranzo di Ferragosto, eventualmente da prenotare entro e non oltre martedì 11 agosto. Antipasti, tramezzini misti, sformatini agli asparagi, i primi piatti con tortelloni, patate e tonno, passatelli freddi al limone, pistacchi. Passiamo ai secondi e contorni. Pollo ripieno all'estiva, questo è un pollo ripieno preparato con sapori e profumi estivi e la giardiniera fatta dagli amici di Gusto Sano. Sono croccanti verdure di stagione marinate secondo la loro ricetta artigianale. Ci sono anche i dolci, dolci e gelateria, lo zuccotto tiramisù, zuccotto panna e fragola, barattolino di gelato artigianale. Queste sono le proposte per il pranzo di Ferragosto da Gusto Sano. Prenotazioni entro non oltre martedì 11 agosto telefonando anche tramite WhatsApp al 393 94 66 158. Allora ripeto il numero di telefono di Gusto Sano dove poter prenotare il pranzo di Ferragosto: 393 94 66 158. Stesso menù anche per Giallo.
1: Sono sempre di più gli ascoltatori che scelgono Aloe Arborescence a marchio Ghignone, spremuta a freddo, decorticata a mano. Non è un farmaco, ma un efficace integratore utile a migliorare gastrite, sindrome da colon irritabile, infiammazioni osseomuscolari. Eccellente coadiuvante, prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Gli ascoltatori lo sanno bene. Lo sanno bene. Per questo ordinano il pregiato succo Aloe Arborescence chiamando il numero 011 187 69 077. La sede in via Circonvallazione 5 a Pecetto Torinese è sempre aperta, compreso sabato, domenica, anche nel mese di agosto. Telefono 011 187 69 077.
2: I saldi di Materassi Barone e quest'anno sono ancora più saldi.
3: 800 materassi delle migliori marche al mondo in pronta consegna e con sconti fino all'80% sui prodotti ricondizionati e fino al 70% sugli stock.
2: Corri subito in uno store Materassi Barone. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, Faenza e a Bologna in via Massarenti e in via Toscana.
3: Ma affrettati, questi sconti pazzi sono validi solo fino a esaurimento scorte.
2: Materassi Barone, per info chiama allo 051 94 22 33.
0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.

0: Cotificio Lazzarone, centro commerciale Castellebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
1: Lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è disponibile anche nel periodo estivo tramite contatto telefonico allo 051 55 56 49. La sede è a Bologna in Viale Silvani 1, a Porta San Felice. Problemi riguardo a successioni, testamenti e donazioni, questioni fiscali e condominiali possono essere risolti con una semplice telefonata. L'avvocato Mario D'Arezzo è a vostra disposizione tramite lo 051 55 56 49.
2: Troppo caldo? Eurocasa a Bologna ti porta il fresco che meriti. Vendiamo e installiamo solo i migliori climatizzatori e pompe di calore, con la possibilità di usufruire della

0: tua casa.
1: Sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audio protesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota.

0: Notizie, intrattenimento. Questa è Radio San Lucchino.
1: Siamo giunti al termine di questo primo appuntamento, vi ringrazio, vi auguro un buon proseguimento di mattinata. Dopo il GR delle ore 9 fino alle ore 10 dai piani alti quest'oggi vi terrà compagnia Mauro Malaguti. Noi ritorneremo insieme intorno alle ore 10:30. Ancora grazie, a dopo.

0: ho un sassolino nella scarpa, ai, che mi fa tanto tanto male, ai.
1: Radio San Luchino Estate.

0: liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, concentratevi sui vostri sogni e gli obiettivi. In serata le coppie potrebbero affrontare discussioni a causa di pareri contrastanti o di divergenze su come trascorrere il prossimo fine settimana o le prossime vacanze. Toro, durante la giornata un evento particolare potrebbe turbarvi e farvi rischiare di perdere la calma. Siete un po' stanchi di sentirvi dire che tutto andrà bene. In realtà vi sentite molto confusi e demoralizzati. Avete bisogno di stare un po' da soli. Gemelli, chi studia o si sta preparando per un esame potrebbe avere problemi di concentrazione. Considerate l'idea di fare meno cose del solito, a volte è necessario allentare la presa per poter ricaricare le energie e poi fare meglio. Cancro, le relazioni potrebbero essere fuori controllo. Cercate di ristabilire la serenità della coppia, altrimenti rischiate una rottura irreparabile. Mettete da parte la ricerca di un lavoro e dedicatevi a voi, poiché vi state un po' trascurando. Leone, nel tempo avete perso di vista alcune amicizie. Le persone e i tempi cambiano e anche voi non siete più spensierati come un tempo. Utilizzate queste 24 ore per chiarire ciò che desiderate davvero dalla vita. Vergine, da tempo state maturando una decisione e potreste essere tentati di prendervi una pausa. Seguite il vostro cuore, perché solo voi sapete cosa è meglio. La notte faticherete a dormire a causa dello stress e della demotivazione. Bilancia, mantenetevi attivi ma evitate di esagerare, il troppo stroppia. Durante la giornata potreste diventare nostalgici e ripensare al passato. Avrete voglia di trascorrere una serata speciale con il partner, magari a lume di candela. Scorpione, è il momento di mettersi in azione e rimboccarsi le maniche. Nessun problema è senza soluzione, quindi prendetevi il tempo per riflettere. La serata sarà intensa e sicuramente non vi annoierete. Sagittario, sogni, progetti e desideri torneranno in primo piano. Avrete a che fare con una nuova conoscenza tutta da scoprire. Chi in coppia da tempo potrebbe sentirsi un po' annoiato, quindi provate a fare qualcosa di insolito insieme. Capricorno, il vostro livello di interazione e socialità sarà elevato, portandovi nella giusta direzione. L'incertezza dei mesi scorsi sarà un lontano ricordo e riuscirete finalmente a voltare pagina. Acquario, questa sarà la giornata migliore della settimana. Avrete l'opportunità di dimostrare il vostro valore. Un legame si rafforzerà e se c'è stato un litigio verrà chiarito e lasciato alle spalle. Apprezzerete davvero ogni cosa. Pesci, le stelle vi offrono un palcoscenico ideale per dimostrare il vostro reale valore e le vostre competenze. Anche la sfera affettiva riceve ottimi influssi. I legami più stretti si consolidano e un eventuale recente malinteso viene chiarito. Oggi vi saluto con le parole di Ben Stein. Nulla accade da solo, verrà tutto verso di te, una volta che comprendi che devi fare in modo che venga verso di te, tramite il tuo stesso impegno. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 50. Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
2: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
3: San Luchino Notizie.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Oggi Donald Trump si prepara ad incontrare Netanyahu alla Casa Bianca. Intanto il conflitto tra Stati Uniti e Iran entra nel suo sesto mese senza che la pressione militare o i tentativi diplomatici siano riusciti a mettere la parola fine agli scontri. Il presidente degli Stati Uniti ha affermato che esiste una buona possibilità di raggiungere un accordo con l'Iran, ma ha avvertito che Washington riprenderà rapidamente i bombardamenti sospesi nel fine settimana se i negoziati dovessero fallire. Intanto, secondo quanto riportato da Al Jazeera, almeno 4 droni iraniani hanno colpito alcune località nelle aree di Khalifan e Soran nel nord dell'Iraq. Vasti incendi sono divampati nelle zone colpite e nelle aree circostanti.
4: I vigili del fuoco spagnoli sono ancora impegnati nel tentativo di domare i devastanti incendi che stanno bruciando diverse aree nei pressi di Madrid. L'attività dei pompieri è fondamentale, soprattutto perché tra poche ore è atteso l'arrivo di un vento da sud che potrebbe aumentare il rischio di un ulteriore peggioramento della già grave situazione.
5: In Italia arriva il decreto contro il caro carburanti. Fino al 6 agosto il gasolio alla pompa costerà 17 centesimi in meno. Lo sconto, ha spiegato Giorgetti, è coperto in parte dalle accise mobili di giugno, in parte dalle sanzioni antitrust, in parte dal fondo per interventi strutturali di politica economica. Un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni, nessun intervento sulla benzina. Il prossimo CDM è stato fissato il 4 agosto, giorno in cui si valuterà l'evoluzione della situazione internazionale e i prezzi per vedere cosa fare dopo il 6 agosto, lo ha indicato il ministro dell'economia Giorgetti.
4: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni con il ministro Piantedosi e il capo della polizia Pisani si sono recati per un sopralluogo nel cantiere in Val di Susa devastato dai Notav. Si indaga per devastazione ma non si escludono in futuro anche reati associativi. Per le violenze sono stati fermati 4 stranieri, 800 le persone identificate, ma sentiamo la premier in un video registrato durante la sua visita al cantiere.
6: Questo non è dissenso, questa è violenza organizzata, premeditata e come tale deve essere trattata.
5: Poco prima delle 5 un incendio è scoppiato presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese. Tutto il materiale presente all'interno dell'impianto sta bruciando e la sua combustione ha dato origine ad una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco con 5 mezzi nel tentativo di domare le fiamme. Il custode della piattaforma, un 54enne, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda dopo essere rimasto leggermente ustionato.
4: È ufficialmente in arrivo la quarta ondata di caldo dell'estate. A partire da domani l'anticiclone africano tornerà ancora sull'Italia con le sue masse di aria rovente e farà partire una fase che sarà particolarmente cruenta, con alcune città soprattutto al nord che potrebbero abbattere qualsiasi record per quanto riguarda le alte temperature.
5: E per ora è tutto, a più tardi.

0: compagnia.
1: Buongiorno a tutti, benvenuti a Mappamondo Summer Version di oggi, martedì 28 luglio. Il 28 luglio, buongiorno da Mauro Malaguti, come sempre con voi, fino alle 10. Faccio un discorso. Il 28 luglio 1976 la Corte Costituzionale legittimò le trasmissioni radiofoniche private a diffusione locale. Il monopolio RAI cessò e in Italia fiorirono centinaia di nuove radio libere. Alcune di queste avevano già cominciato a trasmettere piratescamente qualche anno prima, con mezzi di fortuna, antenne occultate e sedi rintracciabili, proprio per non incorrere nelle conseguenze penali e nel sequestro del trasmettitore. Molte si erano ispirate alle radio offshore, che già un decennio prima avevano preso a trasmettere da navi, barche o strutture fisse situate in acque internazionali al largo del Regno Unito, del Belgio e della Danimarca, colorando così di note nuove il movimento giovanile degli anni 60. Insomma, da sempre la radio è fascino, avventura, emozione. A distanza di 50 anni, l'offerta è vasta, dalle decorate radio nazionali alle intraprendenti regionali, interregionali e regionali, alle coraggiose locali, ancorate al racconto della realtà che le circonda, come Radio San Luchino. C'è poi un consolidato fenomeno commemorativo delle grandi radio e delle grandi voci che hanno fatto la storia di questo mezzo, a dimostrazione che in questo panorama variegato e in continua evoluzione c'è solo da perdersi. Per la giornata di oggi l'augurio che faccio a chi ascolta la radio è quello di scarrellare tra FM, DAB, onde medie per chi ancora le utilizza, vecchie registrazioni, alla ricerca del format perfetto che potrebbe ancora incarnare lo spirito autentico della radio. Auguri Radio Libera, altri 50 anni, in buona salute.

compleanno del famoso Alice nel Paese delle Meraviglie, un format di successo, una fantasia che è piaciuta a tanti bambini nella loro storia, e noi festeggiamo tutte le Alici, anche Carla Bissi, che artisticamente si chiama Alice. La ascoltiamo in un 45 giri del 1980 intitolato Il vento caldo dell'estate.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Traffico intenso al traforo del Monte Bianco, attese code sia per chi deve entrare in Italia sia per coloro che sono diretti oltre Alpe. Anche in direzione della Svizzera sulla 9 Milano-Chiasso, code per le operazioni doganali tra Monte Olimpino e Chiasso. Sulla 32 Torino-Bardonecchia si sta in fila a causa di un incidente avvenuto tra Vigliana Est e Rivoli Rossa in direzione di Torino. Incidente anche a Milano sulla tangenziale nord, code tra Monza Sant'Alessandro e Monza Centro in direzione della Milano Meda. Lavori invece sulla 7 Milano-Genova in colonnamenti tra il raccordo Bereguardo-Pavia e la barriera di Milano in questa direzione. Sulla 1 Milano-Bologna code a tratti per traffico tra Parma e Terre di Canossa in direzione Bologna. Sulla 1 panoramica per lavori fino alle 13 di domani mercoledì 29 luglio, chiuso il tratto tra la 1 direttissima e Roncobilaccio in direzione di Bologna. Chi da Firenze deve proseguire verso Bologna può percorrere la 1 direttissima, mentre chi deve raggiungere Roncobilaccio può percorrere la 1 direttissima, uscire a Badia e rientrare sulla 1 panoramica dalla stazione di Pian del Voglio in direzione di Firenze, dopo aver percorso la viabilità ordinaria. E sulla Firenze-Pisa-Livorno code per un incidente tra l'autosole Firenze-Scandicci in direzione Livorno. A Roma sul raccordo anulare per traffico coda tratti in carreggiata interna tra Casilina e la Roma-Fiumicino, coda tratti anche in carreggiata esterna tra Prenestina e Tiburtina. Anche a Napoli sulla tangenziale rallentamenti e code per traffico tra Capo di Chino e Capo di Monte in direzione Pozzuoli. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157. Il pronto soccorso della dentiera. Si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, anche festivi, presso strutture sanitarie, case di riposo o direttamente al vostro domicilio. Servizio per anziani e disabili gratuito. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna, via Zanardi 157, con ampio parcheggio, aperto tutto agosto. Telefono 051 634 61 22. Per urgenze 349 89 29 338.
3: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
4: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
3: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
4: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
5: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablier, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338-499-0190 oppure 051-4843-209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablier.
6: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso.
7: Riprende la musica nella nostra mattinata. Lui è Ercomi, che poi si chiama Mirko l'Anagrafe. La canzone che ci propone è quella dell'anno scorso, Il ritmo delle cose.

Alvaro Soler è il prossimo cantante, personaggio che sempre d'estate ci regala qualche cosa di piacevole. Questa è la sua nuova Con Calma, che poi è dell'anno scorso, ma quest'anno

Con calma, Alvaro Soler. Allora, il mondo è dei matti, questo lo sappiamo già da tempo. Pensate che a Parigi 3 donne sono state accoltellate da un 31enne con problemi mentali. Cioè, una volta c'era in Sant'Isia 90 il Roncati, adesso l'essere, e quindi sono tutti fuori. Come esce finalmente la buona notizia che fino al 6 agosto il governo taglia le accise sul gasolio, costerà 17 centesimi in meno. Chiuderò la trasmissione prima per andare con una damigiana a fare il rifornimento, perché poi dopo aumenta di nuovo, quindi cerchiamo di fare il pieno organizzandoci per bene. Altre notizie, dunque il più grande incendio della storia in Spagna, il premier Macron in Francia dice restiamo uniti, ma le fiamme comunque interessano molto anche verso l'area francese, quindi bisogna stare molto attenti. E dobbiamo stare attenti anche all'ondata di calore che sta per arrivare sul nostro territorio, già si comincia a sentire. Io che stamattina sto trasmettendo in braghino corto, ciabatta, e non ho nemmeno la maglietta, a parte che qui al piano di sopra degli studi di Radio San Luchino siamo un pochino più liberi, giù bisogna essere vestiti per bene, sai, si riceve la gente, ci sono gli uffici, in redazione al piano di sopra siamo un po' tutti svaccati, d'altronde non possiamo fare diverso, è estate, siamo in pochi, ma sì dai, godiamocela un po' di più sulla vita. Perché poi la Bruna non si vuole mettere in costume, eh?

0: che profumino! Pizza fumante, pasta fresca, proprio come a casa. Due Cavalli, sapore di casa. Vera cucina campana con il cuore bolognese. Pasta tirata a mano dalle sfogline e pizza anche per chi è celiaco, preparata da personale formato sulla celiachia. A pranzo, menù completo a 11 euro, bevande escluse, o a 15,50 con le bevande. La sera, un menù ancora più ricco per coccolarti come meriti. Pizza al metro per le comitive, cotta nel forno a legna anche ai 7 cereali. Convenzioni per squadre e associazioni, consegne a domicilio e ogni mercoledì sera fino a settembre all'aperto. Musica dal vivo, orchestra, ballo di gruppo, un programma diverso ogni settimana. Ristorante Pizzeria Due Cavalli a Castenaso, via Fratelli Cairoli. Prenota allo 051 60 53 536. Due Cavalli, sapore di casa.
1: Due Cavalli, sapore di casa.
2: E un san sbreghellar lui e al brassalat serra più. L'arloi da mura non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
3: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
4: Claudia Oreficeria rimane chiusa per ferie dal 13 al 20 agosto.
5: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
6: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
5: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
7: Radio San Luchino, buon ascolto.
0: Bentornati, sono le 9.31, io sono Mauro Malaguti, questa è Radio San Luchino, il programma è Mappamondo Summer Version, ancora per oggi, domani, dopodomani e anche venerdì. Poi la prima settimana di agosto starò un po' zitto, ma poi a cavallo di Ferragosto torno perché stiamo preparando Piazza Maggiore. A proposito di Piazza Maggiore, dopodomani intorno alle 10.45 con Bruna Zamboni anticiperemo le 7 canzoni di Bulagna Sound finaliste in Piazza Maggiore alle ore 20 il 14 agosto, quindi preparatevi per sentirle in anteprima giovedì alle 10.45. Dunque parliamo di figuracce. E figuracce che fa la nazionale italiana, ovvero sia la Federazione Italiana Gioco Calcio. C'è una polemica in corso tra Malagò e il ministro Abodi, ma io direi che la figuraccia è stata intanto la scelta di due personaggi, grandi professionisti, ma sicuramente legati a un'immagine di società sportiva di colore, quindi Maldini e Leonardo, che avevano già progettato un ritorno della nazionale a livello Milan tempi d'oro. Di certo è che le idee possono essere giuste, possono essere discutibili, però se non ci sono i giocatori capaci è inutile voler rifare il Milan degli anni 80. Poi anche la questione della scelta di Pirlo, se ci sono dei vincoli contrattuali relativi a scelte commerciali fatte dallo stesso soggetto, bisognava darci un'occhiata prima, senza tanto annunciare di qua e di là. Di certo è che la nazionale italiana è ancora sotto il caos più grande. Addirittura hanno contattato Thiago Motta, lasciavamo perdere, lasciavamo bella quel nuetter. Insomma, adesso ci vuole un allenatore che alla domanda vuoi venire a fare l'allenatore nazionale dica sì o no.

0: sole, caldo, afa, torpore. Radio San Luchino è sempre bene ascoltare.
1: Sì, non vi ho ancora dato le previsioni del tempo, anche perché ormai è ben chiaro che passeremo tutta questa settimana con delle temperature molto difficili, molto molto pesanti. Di certo è che, guardando in questo momento cosa segna il nostro barometro, siamo già a quota 26 gradi, oggi raggiungeremo 34-35 gradi. Attenzione per le giornate di venerdì, sabato e domenica e anche lunedì, lo ripeto all'infinità. Se non dovete uscire, oppure se dovete uscire, fatelo ben protetti, perché il caldo infastidisce un po' tutte le età. Ma ci sono anche altri fastidi. Adesso veniamo alla cronaca locale. Un cane è stato salvato dai vigili del fuoco dopo essere precipitato dal terrazzo di un edificio nel Rio Maggiore a Porretta Terme. È successo domenica. L'animale è caduto direttamente nell'alveo del torrente, riportando la frattura di una zampa posteriore a causa dell'impatto. Sono arrivati i vigili del fuoco di Gaggio Montano, che hanno utilizzato una piattaforma per calarsi fino al fondo del corso dell'acqua. Hanno messo in sicurezza il cane e lo hanno sollevato fino al piano stradale. E mi dispiace, poverino, sai, può essere che magari cercando il fresco si sia buttato cercando proprio acqua per rinfrescarsi. Non l'ha cercata, ma è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale un uomo di 83 anni che domenica a Vergato ha perso il controllo dell'auto finendo fuori strada. È stato poi portato al 118 ed è stato poi quindi portato al maggiore in codice di massima gravità. Sono in corso le indagini per capire cosa possa essere successo. Ancora cronaca. In Piazza della Mercanzia venerdì sono stati rapinati due turisti francesi, convinti di agire senza essere notati, i due ladri. All'interno del portafoglio c'erano 135 euro in contanti, una carta di credito e documenti, ma i due ladri sono stati poi sorpresi dagli agenti mentre mettevano a segno il colpo. Hanno tentato di allontanarsi, ma sono poi stati raggiunti e bloccati, quindi arrestati e portati alla dozza. Ragazzi, se ci provate poi la prendete male, c'è poco da fare. Quando si cercano di fregare l'altra gente, c'è il rischio di prendere male e di pagarne le conseguenze dicendo che fastidio.
2: Io non so più cos'è normale.

0: matta io, ma sono matta.
1: Ferragosto a casa? Beh, per la musica ci pensa Radio San Luchino. Per il pranzo prenota l'asporto da gusto sano. Menù fantastico, puoi scegliere tra antipasti con tramezzini misti, sformatini agli asparagi. Per i primi, tortelloni, patate, tonno, passatelli freddi al limone, pistacchi. I secondi, pollo ripieno all'estiva, giardiniera di propria produzione. Per i dolci, zuccotto tiramisù, zuccotto panna e fragola o barattolino di gelato artigianale. Prenotazioni entro l'11 agosto. Gusto sano, 393 94 66 158. Chiusura estiva dal 15 al 25 agosto e dal 26 si riapre con orario regolare. Gusto sano, via Testoni 9 / A qui a Bologna.
2: Bologna mia, che profumo.
3: Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna.
4: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.
5: San Luchino estate, un tuffo nella bella musica.
6: Comunque, tornando al discorso dell'allenatore della nazionale, a me Baldini piaceva, però ha detto quello che pensava e ne paga le conseguenze. Vedete, l'impossibilità di dire quello che uno pensa è un segnale molto critico, molto, molto difficile da mettere in evidenza, perché se dai fastidio a qualcuno, poi ne paghi le conseguenze. È brutto, molto brutto. Mio nonno non la pensava così. L'unica che può permettersi di cantare le giuste è Giorgia.

È grande, è l'unica, è Giorgia. Ho una notizia che riguarda il nostro territorio. Paura in un supermercato in via Libia. Due uomini sono entrati nel punto vendita e dopo essere stati beccati mentre mangiavano della merce tra le corsie, hanno iniziato a lanciare oggetti contro i dipendenti. Uno di due aveva in mano anche un coltello. Sul posto è intervenuta la polizia. Cioè, ragazzi, anche i dipendenti dei supermercati, poveretti, ne pagano le conseguenze su cose che veramente si dovrebbero evitare. Ma è poco da fare, l'ex.

0: compagnia.
1: Allora, durante quest'ultima canzone mi ha beccato una zanzara. Visto che gli zampironi sono tutti al piano di sotto, se magari qualcuno lo portate di sopra, perché le zanzare adesso vengono su, visto che da voi giù non vengono, lo dico con Piero, Marco e Bruna, che sono al piano di sotto, mentre io di sopra, io e le zanzare vi salutiamo, vi diamo appuntamento domani sempre dalle 9 alle 10 con un'altra puntata di Mappamondo Summer Version. È un senso alla mattinata di Radio San Lucchino. Buon tutto a tutti da Mauro Malaguti, grazie per l'ascolto, a domani.

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15. Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina. Una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
0: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. 2 flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.

0: San Luchino Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Donald Trump riceve oggi alla Casa Bianca il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. I due leader sono a Washington per partecipare alla commemorazione di Lindsey Graham, il senatore repubblicano morto l'11 luglio, storico sostenitore di Israele e dell'Ucraina. Gli incontri saranno separati. Con Netanyahu Trump discuterà soprattutto della guerra contro l'Iran, della sospensione dei raid americani decisa per lasciare spazio alla diplomazia, delle tensioni tra Israele e Libano e del possibile allargamento degli accordi di Abramo all'Arabia Saudita.
1: Zelensky dovrebbe invece avere un breve colloquio privato con Trump. La priorità di Kiev è ottenere il via libera statunitense all'acquisto di nuovi intercettori per i sistemi antiaerei Patriot, necessari per contrastare gli attacchi russi. I due presidenti parleranno anche dell'accordo sui droni, della possibile produzione ucraina di missili Patriot e della ripresa dei negoziati con Mosca. Dopo la Casa Bianca, Zelensky è atteso al Congresso per un incontro con i senatori americani.
2: In Italia, poco prima delle 5, un incendio è scoppiato presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese. Tutto il materiale presente all'interno dell'impianto sta bruciando e la sua combustione ha dato origine ad una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco con 5 mezzi nel tentativo di domare le fiamme. Il custode della piattaforma, un 54enne, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda dopo essere rimasto leggermente ustionato. Tutti i residenti della zona sono stati invitati a tenere chiuse porte e finestre e ad evitare di uscire, oltre a limitare l'uso di impianti che prelevano l'aria dall'esterno. Questo fino a nuove comunicazioni.
1: Il gruppo Jindal conferma il proprio interesse per l'acquisizione dell'ex Ilva di Taranto, sia per l'area a freddo sia per l'area a caldo, prevedendo anche un nuovo forno carbon free. Così una nota dell'advisor legale Chiumenti. L'impegno è subordinato alla definizione dei relativi accordi, si precisa. Oggi incontro con i sindacati, ieri dal Consiglio dei Ministri altri 100 milioni all'amministrazione straordinaria per completare la cessione delle attività fredde. La chiusura dell'area a caldo è un fatto su cui stiamo ragionando, ha detto il ministro Giorgetti.
2: È ufficialmente in arrivo la quarta ondata di caldo dell'estate 2026. A partire da domani l'anticiclone africano tornerà ancora sull'Italia con le sue masse di aria rovente e farà partire una fase che sarà particolarmente cruenta, con alcune città, soprattutto al nord, che potrebbero abbattere qualsiasi record per quanto riguarda le alte temperature.
1: Calcio dopo la fumata nera per Andrea Pirlo e il clamoroso doppio addio di Paolo Maldini e Leonardo. Il futuro della nazionale italiana è un cantiere aperto. Il presidente della FIGC Giovanni Malagò è al lavoro per ridisegnare da cima a fondo l'organigramma. In cima alla lista per la panchina c'è Roberto Mancini. L'ex CT campione d'Europa nel 2021 è al momento il favorito assoluto per riprendere in mano le redini del gruppo azzurro. In caso di Mancini bis, è pronto a fare il suo ritorno nello staff anche Lele Oriali, che rivestirebbe il ruolo di team manager della nazionale.
2: E per il momento è tutto, a più tardi.
3: Almanacco.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Martedì 28 luglio 2026 è il giorno numero 209 del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6 e tramonta alle 20:33. I santi del giorno sono Sant'Innocenzo I e San Sansone. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 28 luglio del 1896 viene fondata ufficialmente la città di Miami. Il 28 luglio del 1914, un mese dopo l'assassinio a Sarajevo dell'arciduca d'Austria Francesco Ferdinando e di sua moglie, per mano del rivoluzionario bosniaco Gavrilo Princip, l'Austria dichiara guerra alla Serbia. Quella che inizialmente appare come una crisi isolata si trasforma in poco tempo nel più grande e drammatico conflitto della storia, noto come Prima Guerra Mondiale. Nel 1976 la Corte Costituzionale sancisce l'illegalità del monopolio Rai. Inizia così l'epoca delle cosiddette TV private, che cambierà il panorama mediatico italiano. Nel 1987, alle 7:23, una frana di enormi dimensioni dovuta alle insistenti piogge travolge drammaticamente i paesi di Sant'Antonio Morignone e di Aquilone in Valtellina, spazzandoli via e provocando morti e dispersi. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 28 luglio del 1984, con la cerimonia di apertura, iniziano i 23esimi Giochi Olimpici di Los Angeles. Nel 2005, ai Mondiali di Nuoto di Montreal, Filippo Magnini è il primo italiano a vincere l'oro nei 100 metri stile libero. Nel 2009, ai Campionati del Mondo di Nuoto Campionato di Roma, Alessia Filippi conquista la medaglia d'oro con il tempo di 15:44,93 nei 1500 stile libero femminile, stabilendo anche il nuovo record europeo e dei campionati mondiali con la seconda prestazione mai nuotata al mondo. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 28 luglio del 1985 l'estate sta finendo, dei Righeira è in vetta la hit parade. Nel 1992 Mary J. Blige pubblica il suo album Was the 411, viene considerato come l'album che dà il via a un nuovo genere, l'hip hop soul. E nel 2009 Nina Zilli e Giuliano Palma incidono 50.000. Passiamo ora ai nati oggi. Compie 85 anni Riccardo Muti. Nato a Napoli, direttore d'orchestra, è considerato un ambasciatore della cultura italiana nel mondo. Spegne 70 candeline l'attore italiano Luca Barbareschi. 58 candeline sulla torta di Max Giusti, comico, imitatore, conduttore televisivo italiano. Buon compleanno ad Harry Kane, calciatore inglese, attaccante del Bayern Monaco e della nazionale inglese, della quale è capitano. Compie oggi 33 anni. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che val più un amico che 100 parenti.

La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1, farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. Ferragosto a casa? Beh, per la musica si pensa Radio San Luchino. Per il pranzo prenota l'asporto da Giallo. Menù fantastico, puoi scegliere tra antipasti con tramezzini misti, sformatini agli asparagi. Per i primi, tortelloni, patate e tonno, passatelli freddi al limone e pistacchi. I secondi, pollo ripieno e lestiva, giardiniera di propria produzione. E per i dolci, zuccotto tiramisù, zuccotto panna e fragola o barattolino di gelato artigianale. Prenotazioni entro l'11 agosto al 334-663-2647. Giallo Pasta Fresca, via Reno 7/5 a Casalecchio. Se stai a ca e pu manier propri pulidei. Giallo le una garanzia.

0: appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
1: Sala Cometa, Casa dei Campi, via Pontalbano 29 a Sasso Marconi. Mercoledì sera si balla con Claudio Croci e gli Amici del Cuore. Si balla sempre nel bel giardino estivo della Cometa. In caso di maltempo all'interno, il locale climatizzato. Sabato sera Luca Orsoni e Morena Band. Per la Cometa di Sasso Marconi, Angelo risponde al 393 292 32 58. Rosanna 393 807 95 08. Arci San Lazzaro, via Bellaria 7 a San Lazzaro di Save. Nel bar è sempre aperto, le attività non mancano. Vi ricordo che il ristorante self service rimane chiuso per ferie dal 28 luglio al 6 agosto. Per tutta estate in Sala Paradiso, lunedì sera al Burraco, la tombola domenica pomeriggio. Si balla il martedì sera nel cortile esterno dell'Arci San Lazzaro dalle 20.30 con ingresso gratuito con tessera Arci. Questa sera Roberto Gamberini, attenzione, giovedì 6 agosto, stesse modalità del martedì sera, si balla con Jerry dei TNT e Ferragosto, la grande festa. Vino e polenta gratis per tutti e per Ferragosto dalle 20.30 si balla con Nicolo Querce e Carlotta Marchesini e poi c'è una grandissima lotteria. Per sapere di più 051 45 12 00. Cultura, danza e spettacolo al parco, centro sociale Il Parco Giacasa di Quartiere, qui a Bologna in via Edgar Dallan Po al numero 4, con telefono 051 56 74 05. Giovedì sera 20.30 con ingresso libero al parco si balla con Roberto Gamberini. Centro sociale Frassinetti, casa di quartiere Frassinetti, Sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato. Sabato pomeriggio si balla con Moreno, locale climatizzato dalle 14.15 alle 17.45 circa, poi un breve periodo di riposo, si ripartirà con la stagione 2026-2027 sabato 29 agosto con Ciro 051 51 17 87. Al centro sociale Giovanni Falcone, via Tosare, lì 4 a Riale di Zola Predosa, per tutte estati tornei di burraco. Falcone di Riale 051 61 66 140 il telefono. Tutti i giovedì sera fino alla fine di settembre si balla all'aperto nel parco del centro Falcone. Balli di gruppo e coppia, serate condotte dalla bravissima Giulia con ospiti diversi ogni settimana. Arci Benassi, viale Cavina 4051 450638 il telefono. L'ingresso è sempre riservato ai soci Arci. Allora, venerdì sera ancora la tombola, poi dopo una breve interruzione riprenderà dal 21 di agosto. Il ristorante dell'Arci Benassi rimane chiuso dal 27 luglio al 14 agosto, riaprirà il 15 con il grande pranzo di Ferragosto e poi il circolo chiude dal 3 al 10 agosto. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.

0: sono sempre di più gli ascoltatori che scelgono Aloe Arborescens a marchio Ghignone, spremuta a freddo, decorticata a mano. Non è un farmaco, ma un efficace integratore utile a migliorare gastrite, sindrome da colon irritabile, infiammazioni osseomuscolari. Eccellente coadiuvante, prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Gli ascoltatori lo sanno bene, lo sanno bene. Per questo ordinano il pregiato succo Aloe Arborescens chiamando il numero 011 187 69 077. La sede in via Circonvallazione 5 a Pecetto Torinese è sempre aperta, compreso sabato, domenica, anche nel mese di agosto. Telefono 011 187 69 077.
1: I saldi di Materassi Barone e quest'anno sono ancora più saldi.
2: 800 materassi delle migliori marche al mondo in pronta consegna e con sconti fino all'80% sui prodotti ricondizionati e fino al 70% sugli stock.
1: Corri subito in uno store Materassi Barone. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, Faenza e a Bologna in via Massarenti e in via Toscana.
2: Ma affrettati, questi sconti pazzi sono validi solo fino a esaurimento scorte.
1: Materassi Barone, per info chiama allo 051 94 22 33.
3: Troppo caldo? Eurocasa a Bologna ti porta il fresco che meriti. Vendiamo e installiamo solo i migliori climatizzatori e pompe di calore.

0: tua casa.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.

Eccomi qua, ancora buongiorno e bentrovati. La musica inarrestabile, inconfondibile, inimitabile da Radio San Luchino prosegue

0: cintura.
1: Diamolo che attiene alle proposte per il pranzo di Ferragosto di Gusto Sano. Gusto Sano in via Testoni 9 baracqui a Bologna. Attenzione, prenotazioni che si accettano entro e non oltre, eventualmente, l'11 di agosto a mezzogiorno. Allora, diamo uno sguardo agli antipasti, tramezzini misti, sformatini di asparagi, i primi piatti con tortelloni, patate e tonno, serviti freddi e deliziosamente conditi con una fresca crema di pomodoro e capperi. Ci sono anche passatelli freddi al limone e pistacchi, passatelli della tradizione conditi con una profumata crema al limone e granella di pistacchi. Secondi, pollo ripieno all'estiva e giardiniera fatta dagli amici e dalle amiche di Gusto Sano. Ci sono anche i dolci per un Ferragosto che si rispetti: zuccotto tiramisù, zuccotto panne fragola, barattolino di gelato artigianale. Queste sono alcune proposte per il pranzo di Ferragosto. Vuoi da Gusto Sano e vuoi anche da Giallo. Prenotazioni, ripeto, eventualmente entrano e non oltre martedì 11 agosto a mezzogiorno al 393 94 66 158, anche tramite WhatsApp 393 94 66 158.
2: Radio San Luchino.
1: Ma chi fermerà la musica, cara Olga?

0: Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157. Il pronto soccorso della dentiera. Si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, anche festivi, presso strutture sanitarie, case di riposo o direttamente al vostro domicilio. Servizio per anziani e disabili gratuito. Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna, via Zanardi 157, con ampio parcheggio, aperto tutto agosto. Telefono 051 634 61 22. Per urgenze 349 89 29 338.
1: La rassegna di burattini a Bologna festeggia 10 anni. Dal 25 giugno al 10 settembre, tutti i giovedì sera, Fagiolino e Sganapino vi aspettano con imperdibili spettacoli in Piazza Maggiore. Cercali su Viva Ticket e su burattiniabologna.it.
2: Hai la manfata!
3: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
4: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
5: Buon ascolto con Radio San Lucchino.

0: Radio San Luchino Estate. Fresca, frizzante, dissetante.
1: Beh, ma anche questo è vero. Annalisa, mon amour.
2: Quindi ci piacciamo oppure no?
1: No, ci piacciamo, come no?

Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it

0: non sapeva dove andare, è venuto in qua questa mattina.
1: Buongiorno. Ciao, ti sono venuta a trovare, Bruna.
0: Ma io
1: stai?
0: Sono proprio contenta. Ho fatto anche la foto perché uno magari non ci crede, è venuto. Si è messo dietro di me qui con il suo computer, sopra il tavolino.
1: L'ho aggiornato perché.
0: Perché tu hai voglia di vederci.
1: Uno di questi pomeriggi arrivo perché voglio fare scegliere la sigla di questa nuova. Periodo, di questo nuovo periodo,
0: diciamo la sigla autunnale, quando ritornerai, vuoi dire
1: definitivamente? Sì, sì,
0: perché ritorni,
1: perché
0: vero?
1: Certo, perché ecco. Ti faccio schifo?
0: No, perché qui ti chiamano, ma tornerà.
1: No, no, io no, poi... no, non c'è problema.
0: No, no, ma torna, torna.
1: Sì, sì, sì,
0: andate alla baita a vederlo, magari. Se volete vederlo, andate.
1: Comunque,
0: alla baita.
1: Io vengo volentieri qua. Sono venuto a caricare per poi ti voglio salutare.
0: Io quando
1: devo
0: vedo
1: scegliere una sigla tra un pezzo cileno e una cosa, tutte cose inedite.
0: Beh, ma certo, vuoi che prendiamo qualcosa di normale? Vuoi che prendiamo qualcosa di normale? No, allora Giancarlo,
1: dimmi.
0: Tu, ecco, no, lo diciamo, no, parla seriamente, smettila di picchiare così che si sente.
1: Ma dimmi,
0: allora diciamo seriamente, mi ci chiamano, ma tornerà.
1: Le difessi, le difessi. Seriamente.
0: Io capì.
1: Si può dire Schochmel.
0: Sì, beh, vabbè, fai no, di quello che
1: dire.
0: Vuoi, tanto lo dici
1: si
0: sempre.
1: Può dire.
0: Di quello che vuoi.
1: Non si può dire.
0: No! Oe.
1: No,
0: No, ti volevo dire.
1: Avete
0: allora.
1: Notato che la Bruna è molto professionale, certo. molto carina. Lei non sfora.
0: Di Mondivecchia.
1: Non ha mai detto un vaffanculo. Perché l'ha pensato ma mai detto
0: qui mai, però con lui in privato glielo dico
1: è una
0: sempre.
1: Voce storica della
0: tesoro,
1: radio.
0: Storica
1: tutti
0: allora.
1: Mi chiedono, ma la Bruna com'è?
0: Sono venuta anche a trovarti
1: alta, bionda,
0: beh certamente mi fa di traverso allora no adesso seriamente finché si può.
1: Vengono di questi pomeriggi, poi.
0: Ecco, esatto, no, vieni. No, adesso lo dico anche perché ci chiama. Ci chiama sempre, ci chiamano, ma perché Giancarlo ha sempre osservato il suo periodo di. Poi ha iniziato magari un po' prima a giugno, perché veramente con 38 gradi al pomeriggio alle 2 era un po' impensabile.
1: Ma domani, non scherzo.
0: Ah, lo so, neanche dopo domani.
1: Sai.
0: Non me ne parlare.
1: Io non riesco neanche a fare sesso.
0: Mai goduto.
1: Con tutto quel caldo.
0: Ecco, vedi, dalla colpa
1: delle
0: bisognerà pure dar la colpa a qualcuno, non hai l'aria condizionata te in casa?
1: No, non ce l'ho.
0: Male facesti.
1: Non sono mai in casa.
0: Ah, ecco, male facesti.
1: Ho solo il ventilatore nella sala giochi.
0: Ah, ecco.
1: Vorrei vedere la camera da letto.
0: Ho capito io che è la sala
1: Bruna,
0: giochi.
1: Se vuoi
0: però
1: giocare.
0: No, no, no, ti ringrazio.
1: Dimmi.
0: Quella miseria lì l'ho passata da un pezzo. No, sì. mi fa dire delle robe. Senti una cosa.
1: Hai consegnato la licenza in comune.
0: Esatto. Tabo poco.
1: A
0: zitto.
1: Zola ti hanno visto in comune.
0: Ah, io non abito
1: consiglio
0: neanche a Zola, perciò. Io non ho neanche. Non abito più a Zola da tanti anni, perciò siamo già a posto.
1: Dimmi.
0: Senti, mo tesoro. Allora, ma Marina, parliamo seriamente. Aperta anche in agosto?
1: Sere.
0: Aperta anche in agosto?
1: Sì, sì. Sì.
0: Ah, per Ferragosto volevo dire come siamo messi.
1: Tutte le sere tranne il mercoledì.
0: Sì.
1: Dall'inizio del campionato, ovvero il 23, riprendiamo anche il sabato mezzogiorno e la domenica mezzogiorno.
0: Perfetto.
1: E poi.
0: Io mi diverto a venire a vedere le partite del Bologna da te, a tre schermo giganti. Io poi tutti lì, sembra di essere allo stadio.
1: Oh, stamattina San De Fer Benzegna.
0: Non me ne parlare.
1: Oh, non ho mai speso così tanto. Ma. È un non lo so. Benzina,
0: hai la benzina o è lì? No, non è mica diminuita la benzina.
1: Devi andare a fare un mutuo.
0: No, è il diesel 17 centesimi. Ma noi della benzina siamo rimasti tali e quali.
1: Allora. Io ti ringrazio.
0: Niente,
1: che mi hai detto vieni di là a salutare.
0: Ma no, a parte che era qui con me. Esatto, è vero, vai via senza salutare.
1: Molto carina, sempre disponibile nei miei
0: sai
1: confronti,
0: che ti voglio bene.
1: Anche se non me l'hai mai data. Poi. Posso andare
0: perché
1: per me è sempre un piacere.
0: Quando vieni? Prima di Ferragosto? Un pomeriggio?
1: Sì, vengo uno di sti giorni.
0: Ah, pomeriggio.
1: Però qui c'è l'aria condizionata.
0: Sì, ricordati di spegnerla quando vai via, perché te, ecco. Poveretti noi.
1: Sì, no, vabbè.
0: Ti faccio un gran bigliettone.
1: Adego, lasci in piedi.
0: No, no, lascio no, dimmelo quando. No, davvero, adesso sì, seriamente, perché ti lasciamo acceso l'aria con te. A parte
1: come
0: che c'è Piero.
1: Tutti bene,
0: a parte che c'è Piero questa settimana qua.
1: Tutti bene.
0: Noi per il momento. Aspetta che tocco. Ecco. Prima di andare via, ha detto una grassa. Toccati, ci tocchiamo tutto quello che c'è da toccare. Per il momento stiamo tutti
1: l'unica
0: bene.
1: L'unica cosa che io spero che la gente, con tutto quel casino che sta succedendo, stia un attimo più serena, perché
0: no,
1: c'è un po' di scompiglio.
0: C'è del scompiglio ovunque. Non c'è più da divertirsi neanche sui social. Prima con qualche stupidaggine ci divertivamo, adesso veramente una presa di posizione uno contro l'altro, cose che fanno veramente
1: sì,
0: male.
1: Ma poi c'è questa aggressività.
0: Ma mamma mia.
1: Ma gioite, sorridete.
0: Andate a trovare Giancarlo nella sua sala giochi che vi divertite di più.
1: Esatto, in sala giochi.
0: Allora vai da Mamma Marina. Hai già impastato?
1: Adesso vado, sì, che vado a fare dei dolci. Sei contenta?
0: Sì, io ho mangiato le crescentine, erano molto buone, sono venuta domenica sera, ma molto molto molto molto buone.
1: Socia, ragazzi, 100 euro mi costa questa
0: marca. Non è vero, bella verità, lo dico anche qua.
1: Mamma, io ti ringrazio.
0: Ciao caro, stammi mo bene.
1: Io saluto tutti.
0: Allora, questa settimana
1: presto.
0: Va bene.
1: Sì, certo.
0: Ciao caro.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao.
2: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
3: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338-499-0190 oppure 051-48-43-209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
4: E un sans vreghe l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
5: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
6: Claudio Oreficeria rimane chiusa per ferie dal 13 al 20 agosto.
7: San Lucchino Notizie.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: In apertura agli esteri, un terremoto di magnitudo 7.1 è stato registrato in Giappone nella prefettura di Kumamoto a sud-ovest dell'arcipelago alle 16.27 ora locale, le 9.27 in Italia. La scossa ha avuto epicentro a 10 km di profondità, rende noto l'agenzia meteorologica giapponese che ha lanciato un allarme tsunami e ha classificato l'intensità della scossa a 7 sulla scala nipponica di misurazione, ossia il massimo livello.
8: Donald Trump riceve oggi alla Casa Bianca il primo ministro israeliano Netanyahu e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Gli incontri saranno separati. Con Netanyahu, Trump discuterà soprattutto della guerra contro l'Iran, della sospensione dei raid americani decisa per lasciare spazio alla diplomazia, delle tensioni tra Israele e Libano e del possibile allargamento degli accordi di Abramo all'Arabia Saudita. La priorità di Kiev invece è ottenere il via libera statunitense all'acquisto di nuovi intercettori per i sistemi antiaerei Patriot, necessari per contrastare gli attacchi russi.
9: In Italia arriva il decreto contro il caro carburanti. Fino al 6 agosto il gasolio alla pompa costerà 17 centesimi in meno. Lo sconto, ha spiegato Giorgetti, è coperto in parte dalle accise mobili di giugno, in parte dalle sanzioni antitrust, in parte dal fondo per interventi strutturali di politica economica. Un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni. Nessun intervento sulla benzina. Il prossimo CDM è stato fissato il 4 agosto, giorno in cui si valuterà l'evoluzione della situazione internazionale e i prezzi per vedere cosa fare dopo il 6 agosto, lo ha indicato il ministro dell'economia Giorgetti.
8: Intanto il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che in base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,986 euro al litro per la benzina e 2,180 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,74 euro al litro per la benzina e di 2,250 euro al litro per il gasolio.
9: Poco prima delle 5 un incendio è scoppiato presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese. Tutto il materiale presente all'interno dell'impianto sta bruciando e la sua combustione ha dato origine ad una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco con 5 mezzi nel tentativo di domare le fiamme. Ferito il custode della piattaforma, un uomo di 54 anni. Tutti i residenti della zona sono stati invitati a tenere chiuse porte e finestre, a evitare di uscire e a limitare l'uso di impianti che prelevano l'aria dall'esterno. Questo fino a nuove comunicazioni.
8: Tennis, ritorno in campo vincente per Lorenzo Musetti. Al rientro dopo 2 mesi e mezzo di stop per infortunio, il carrarino è al secondo turno dell'ATP 500 di Washington grazie alla vittoria

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Traffico intenso al traforo del Monte Bianco, attese code sia per chi deve entrare in Italia sia per coloro che sono diretti oltre Alpe. Anche in direzione della Svizzera sulla 9 Milano-Chiasso, code per le operazioni doganali tra Monte Olimpino e Chiasso. Sulla 32 Torino-Bardonecchia si sta in fila a causa di un incidente avvenuto tra Vigliana Est e Rivoli Rossa in direzione di Torino. Incidente anche a Milano sulla tangenziale nord, code tra Monza Sant'Alessandro e Monza Centro in direzione della Milano Meda. Lavori invece c'è sulla 7 Milano-Genova in colonnamenti tra il raccordo Bereguardo-Pavia e la barriera di Milano in questa direzione. Sulla 1 Milano-Bologna code a tratti per traffico tra Parma e Terre di Canossa in direzione Bologna. Sulla 1 panoramica per lavori fino alle 13 di domani mercoledì 29 luglio chiuso il tratto tra la 1 direttissima e Roncobilaccio in direzione di Bologna. Chi da Firenze deve proseguire verso Bologna può percorrere la 1 direttissima, mentre chi deve raggiungere

0: Roncobilaccio può percorrere la 1 direttissima, uscire a Badia e rientrare sulla 1 panoramica dalla stazione di Pian del Voglio in direzione di Firenze, dopo aver percorso la viabilità ordinaria. E sulla Firenze-Pisa-Livorno code per un incidente tra l'autosole Firenze-Scandicci in direzione Livorno. A Roma sul raccordo anulare per traffico, coda tratti in carreggiata interna tra Casilina e la Roma-Fiumicino, coda tratti anche in carreggiata esterna tra Prenestina e Tiburtina. Anche a Napoli sulla tangenziale rallentamenti e code per traffico tra Capodichino e Capodimonte in direzione Pozzuoli. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
3: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
4: Sono Patrizio Roversi, quello di Turisti per Caso e di Slow Tour. Slow è inglese, vuol dire piano. In viaggio vai piano, rallenta, guardati attorno, godi di più e rischi di meno.
5: Rallenta, sei in vacanza. Quest'estate dai un passaggio alla sicurezza. Vacanze coi fiocchi a tutti.
3: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
6: Per la tua pubblicità a Radio San Luchino 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.
7: Prima di entrare in casa,

Già Nannanini, ogni tanto arriva Francesco Gabbani con Viva la Vita, la pubblicità e poi la nostra bella musica tradizionale.

0: sono sempre di più gli ascoltatori che scelgono Aloe Arborescens a marchio Ghignone, spremuta a freddo, decorticata a mano. Non è un farmaco, ma un efficace integratore utile a migliorare gastrite, sindrome da colon irritabile, infiammazioni osseomuscolari. Eccellente coadiuvante, prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Gli ascoltatori lo sanno bene, lo sanno bene. Per questo ordinano il pregiato succo Aloe Arborescens chiamando il numero 011 187 69 077. La sede in via Circonvallazione 5 a Pecetto Torinese è sempre aperta, compreso sabato, domenica, anche nel mese di agosto. Telefono 011 187 69 077.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133, 347 1417 133.
3: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
4: Cambiamo genere musicale, certamente. Ci dedichiamo alla musica di casa nostra, strumentale, cantabile, tutto quello che richiedete allo 051 43 45 25. Augusto Arriverbe.

0: Davide Ballestri con Fisa in carrozza, arriva la pubblicità e poi Franco trovato di Marianna Lanteri e poi l'amore.
1: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime. Ferragosto a casa? Beh, per la musica si pensa a Radio San Luchino. Per il pranzo prenota l'asporto da Giallo. Menù fantastico, puoi scegliere tra antipasti con tramezzini misti, sformatini agli asparagi. Per i primi, tortelloni, patate e tonno. Passa

0: o barattolino di gelato artigianale. Prenotazioni entro l'11 agosto al 334-663-2647. Giallo Pasta Fresca, via Reno 7/5 a Casalecchio. Se stai a ca e pumanier propri pulidei. Giallo le una garanzia.
1: Radio San Luchino. La musica delle tue emozioni.

che profumino! Pizza fumante, pasta fresca, proprio come a casa. Due Cavalli, sapore di casa. Vera cucina campana con il cuore bolognese. Pasta tirata a mano dalle sfogline e pizza anche per chi è celiaco, preparata da personale formato sulla celiachia. A pranzo menù completo a 11 euro, bevande escluse, o a 15,50 con le bevande. La sera un menù ancora più ricco per coccolarti come meriti. Pizza al metro per le comitive, cotta nel forno a legna anche ai 7 cereali. Convenzioni per squadre e associazioni, consegne a domicilio e ogni mercoledì sera fino a settembre all'aperto. Musica dal vivo, orchestra, ballo di gruppo, un programma diverso ogni settimana. Ristorante Pizzeria Due Cavalli a Castenaso, via Fratelli Cairoli. Prenota lo 051 60.

0: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 17 91 035 83 17 91.
1: Hai un bella testa, le mica vaga a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
0: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
1: E per la glicemia e i trigliceridi?
0: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
0: La cortesia è la piacevole conseguenza.
4: San Luchino Notizie.
5: Un saluto dalla redazione.
6: In apertura agli esteri, in Francia, a Orange, nel sud-est del paese, 5 neonati sono stati ritrovati senza vita nell'abitazione di una coppia. Lo riferiscono i media locali. I corpi dei piccoli sono stati rinvenuti all'interno di cartoni. Stando a quanto si apprende, la donna della coppia ha partorito nelle scorse ore un bambino in ottima salute.
5: Un terremoto di magnitudo 7.1 è stato registrato in Giappone, nella prefettura di Kumamoto, a sud-ovest dell'arcipelago. Alle 16:27 ora locale, le 9:27 in Italia. La scossa ha avuto epicentro a 10 km di profondità. Rende noto l'agenzia meteorologica giapponese, che ha lanciato un allarme tsunami e ha classificato l'intensità della scossa a 7 sulla scala nipponica di misurazione, il massimo livello.
6: Il ritorno del caldo fa temere un nuovo peggioramento degli incendi nella regione francese della Gironda, nel sud-ovest. I roghi hanno già distrutto 42.000 ettari, foreste e terreni sono secchi da mesi e questo favorisce le fiamme, come le recenti ondate di calore che hanno colpito la Francia. Da domani attesi fino a 40 gradi e venti secchi, timori analoghi in Spagna, soprattutto nella regione di Madrid. Le autorità riferiscono che oggi è una giornata decisiva perché il vento da sud potrebbe peggiorare le cose.
5: In Italia il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, intervenendo nel dibattito nel seguito dell'informativa sugli esiti del vertice NATO di Ankara, ha dichiarato: abbiamo deciso di utilizzare SAFE chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Formuleremo la nostra proposta, poi dirà l'onorevole Crosetto per come investirli nell'anno successivo. Il SAFE è un impegno finanziario dell'Unione Europea, destinato a sostenere gli Stati membri che desiderano investire nella produzione industriale nel settore della difesa mediante appalti comuni, con particolare attenzione alle capacità prioritarie.
6: Ora la cronaca: un incendio sta impegnando dalle 5 di oggi i vigili del fuoco all'isola ecologica A2A di Novate Milanese, Milano. 12 le squadre al lavoro per contenere le fiamme che stanno interessando un'importante porzione dell'azienda. Un operaio è rimasto ferito ed è stato trasportato dal 118 in codice giallo all'ospedale di Niguarda. Le fiamme hanno interessato quasi esclusivamente rotoballe di carta. Sul posto i tecnici di ARPA, che stando ai primi rilievi non avrebbero rilevato presenza di sostanze inquinanti nell'aria.
5: Alcuni beni di consumo come lavatrici, aspirapolveri, televisori, PC e smartphone dal 31 luglio saranno coperti dal diritto alla riparazione previsto dalla direttiva europea 2024/1799, che gli Stati membri sono chiamati a recepire entro fine mese. In questo modo Bruxelles dichiara guerra alla obsolescenza programmata, dannosa strategia industriale basata sulla limitazione volontaria della durata di un prodotto, e con la direttiva comunitaria mira a favorire la riparazione di tutti quei beni che possono ancora essere utilizzati e ridurre così lo smaltimento prematuro di materiali difficili da trattare.
6: Ed è tutto, a più tardi.
7: Previsioni del tempo.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord, blanda nuvolosità con ampie schiarite in pianura. Nubi pomeridiane su Alpi e Prealpi, con qualche isolato piovasco in esaurimento serale. Temperature stabili, massime comprese tra i 28 e i 32 gradi. Al centro, in prevalenza poco nuvoloso, salvo un po' di variabilità diurna in Appennino, con locali piovaschi su quello toscano. Temperature in rialzo, massime comprese tra 31 e 36 gradi. A sud, tempo stabile, in prevalenza soleggiato al mattino, pomeriggio con qualche temporale tra Sicilia e Calabria. Temperature in rialzo, massime comprese tra 31 e 36 gradi.
0: E come di consueto l'informazione ritorna a Radio San Luchino intorno alle ore 13, l'ora esatta è ancora musica.
8: Sono le 12 e un minuto.
0: DJ Berta e Roberto Pugliesano, le cucaracce.

BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato.

0: cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su Un ultimo saluto di valore.
2: Con Pietro Galassi e questo bel terzinato Basti tu Maria ci avviciniamo anche alle note sulla viabilità.

0: Segorizia e Palmanova verso Venezia. A Trecodia anche in direzione opposta a causa dei curiosi. File sulla 7 Milano-Genova tra Isola del Cantone e Vignola e Berbera andando in direzione Milano. Sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia 2 km di coda tra Castel San Giovanni e Piacenza Ovest andando in direzione Brescia. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Bologna dove ci sono file a tratti segnalate tra la 15 Parma-La Spezia e Terre di Canossa verso Bologna e proprio sulla 15 file a tratti tra Pontremoli e Berceto. Sulla 1 panoramica per lavori fino alle 13 di domani mercoledì 29 luglio, chiuso il tratto tra la 1 direttissima e Roncobilaccio verso Bologna. Chi da Firenze deve proseguire verso Bologna può percorrere la 1 direttissima, mentre chi deve raggiungere Roncobilaccio può percorrere la 1 direttissima, uscire a Badia e rientrare sulla 1 panoramica dalla stazione di Pian del Voglio in direzione Firenze dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Radio San Luchino.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati sulla 4 Venezia Trieste, incoronamenti tra il raccordo Villa.

Ferragosto a casa? Beh, per la musica ci pensa Radio San Luchino. Per il pranzo prenota l'asporto da gusto sano. Menù fantastico, puoi scegliere tra antipasti con tramezzini misti, sformatini agli asparagi. Per i primi, tortelloni, patate e tonno, passatelli freddi al limone pistacchi. I secondi, pollo ripieno all'estiva, giardiniera di propria produzione. Per i dolci, zuccotto tiramisù, zuccotto panna e fragola o barattolino di gelato artigianale. Prenotazioni entro l'11 agosto. Gusto sano, 393. 94 66 158. Chiusura estiva dal 15 al 25 agosto e dal 26 si riapre con orario regolare. Gusto sano, via Testoni 9/A qui a Bologna.

0: Sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audio protesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota.
1: Troppo caldo? Eurocasa a Bologna ti porta il fresco che meriti. Vendiamo e installiamo solo i migliori climatizzatori e pompe di calore, con la possibilità di usufruire della detrazione fiscale.

0: tua casa.
1: Sono Patrizio Roversi, quello di Turisti per Caso e di Slow Tour. Slow è inglese, vuol dire piano. In viaggio vai piano, rallenta, guardati attorno, godi di più e rischi di meno.
2: Rallenta, sei in vacanza. Quest'estate dai un passaggio alla sicurezza. Vacanze coi fiocchi a tutti.
3: Ciao, goodbye, ci salutiamo qui. Buon pomeriggio a tutti voi, grazie per l'attenzione, per la preferenza. Domani mattina alle 8, se credete, vi aspetto.

0: il Divertimondo. Appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
1: Salve come da casa dei campi, via Puntalbano 29, Sasso Marconi. Mercoledì sera si balla con Claudio Croci e gli amici del cuore, si balla sempre nel bel giardino estivo della Cometa, in caso di maltempo all'interno in locale climatizzato. Sabato sera Luca Orsoni e Morena Band. Per la Cometa di Sasso Marconi Angelo risponde al 393 292 32 58, Rosanna 393 807 95 08, Arci San Lazzaro, via Bellaria 7 a San Lazzaro di Savena. Il bar è sempre aperto, le attività non mancano. Vi ricordo che il ristorante self service rimane chiuso per ferie dal 28 luglio al 6 agosto. Per tutte estate in Sala Paradiso, lunedì sera al Burraco, la tombola domenica pomeriggio. Si balla il martedì sera nel cortile esterno dell'Arci San Lazzaro dalle 20.30 con ingresso gratuito con tessera Arci. Questa sera Roberto Gamberini. Attenzione, giovedì 6 agosto, stesse modalità del martedì sera, si balla con Jerry dei TNT e Ferragosto, la grande festa. Vino e polenta gratis per tutti, e per Ferragosto dalle 20.30 si balla con Nicolo Querce e Carlotta Marchesini, e poi c'è una grandissima lotteria. Per sapere di più 051 45 12 00. Cultura, danza e spettacolo al parco, centro sociale Il Parco Giacasa di Quartiere, qui a Bologna in via Edgar Dallan Po al numero 4, con telefono 051 56 74 05. Giovedì sera 20.30 con ingresso libero al parco si balla con Roberto Gamberini. Centro sociale Frassinetti, casa di quartiere Frassinetti, sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato. Sabato pomeriggio si balla con Moreno, locale climatizzato dalle 14.15 alle 17.45 circa, poi un breve periodo di riposo, si ripartirà con la stagione 2026-2027 sabato 29 agosto con Ciro 051 51 17 87. Al centro sociale Giovanni Falcone, via Tosare, lì 4 Ariale di Zolla Predosa, per tutte estati tornei di burraco. Falcone di Riale 051 61 66 140 il telefono. Tutti i giovedì sera fino alla fine di settembre si balla all'aperto nel parco del centro Falcone. Balli di gruppo e coppia, serate condotte dalla bravissima Giulia con ospiti diversi ogni settimana. Arci Benassi, viale Cavina 4051 450638 il telefono. L'ingresso è sempre riservato ai soci Arci. Allora, venerdì sera ancora la tombola, poi dopo una breve interruzione riprenderà dal 21 di agosto. Il ristorante dell'Arci Benassi rimane chiuso dal 27 luglio al 14 agosto, riaprirà il 15 con il grande pranzo di Ferragosto e poi il circolo chiude dal 3 al 10 agosto. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.

0: laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157. Il pronto soccorso della dentiera. Si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, anche festivi, presso strutture sanitarie, case di riposo o direttamente al vostro domicilio. Servizio per anziani e disabili gratuito. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna, via Zanardi 157, con ampio parcheggio, aperto tutto agosto. Telefono 051 634 61 22. Per urgenze 349 89 29 338. Fai fatica a camminare, ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
2: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melo Melo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
1: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
2: Sono arrivati i saldi di Materassi Barone e quest'anno sono ancora più saldi.
3: 800 materassi delle migliori marche al mondo in pronta consegna e con sconti fino all'80% sui prodotti ricondizionati e fino al 70% sugli stock.
2: Corri subito in uno store Materassi Barone. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, Faenza e a Bologna in via Massarenti e in via Toscana.
3: Ma affrettati, questi sconti pazzi sono validi solo fino a esaurimento scorte.
2: Materassi Barone. Per info chiama lo 051 94 22 33.
4: San Luchino Notizie.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: In Francia, a Orange, nel sud-est del paese, 5 neonati sono stati ritrovati senza vita nell'abitazione di una coppia, lo riferiscono i media locali. I corpi dei piccoli sono stati rinvenuti all'interno di cartoni e, stando a quanto si apprende, la donna della coppia ha partorito nelle scorse ore un bambino in ottima salute. Non è il primo caso di infanticidio quest'anno in Francia. A febbraio, infatti, una cinquantenne è stata arrestata dopo che due corpicini sono stati trovati nel suo congelatore.
5: Un terremoto di magnitudo 7.1 è stato registrato in Giappone nella prefettura di Kumamoto a sud-ovest dell'arcipelago alle 16.27 ora locale, le 9.27 in Italia. La scossa ha avuto epicentro a 10 km di profondità, rende noto l'agenzia meteorologica giapponese, che ha classificato l'intensità della scossa a 7 sulla scala nipponica di misurazione, il massimo livello. Ha annunciato inoltre che ci sono dei feriti e dei crolli di edifici in seguito al sisma. Nessuna anomalia è stata immediatamente rilevata nelle centrali nucleari vicine. Rientrato l'allarme tsunami.
6: Il cantante americano David potrà essere processato per l'omicidio e lo smembramento della 14enne Celeste Rivas Hernandez, il cui corpo è stato trovato in avanzato stato di decomposizione nella Tesla intestata proprio al cantante. Lo ha stabilito un giudice dopo 5 giorni di udienza preliminare, in cui sono state mostrate foto cruente e messaggi scambiati tra la vittima e l'accusato, che secondo il procuratore generale l'avrebbe uccisa dopo che la ragazza lo aveva minacciato di rivelare la loro relazione e rovinare la sua carriera da qualche anno in ascesa.
5: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è a Pantelleria per la cerimonia del decennale del Parco Nazionale dell'Isola, istituito proprio sotto la sua presidenza della Repubblica. Le isole cosiddette minori sono tutte di grande rilievo per l'equilibrio e il futuro del paese, quindi richiedono un'attenzione di cura e tutela costante, così il capo dello Stato, invitato all'evento dal presidente dell'ente Parco Italo Cucci. Al termine della cerimonia nell'hangar, Mattarella raggiungerà Piazza Cavour nel centro di Pantelleria, dove rivolgerà un saluto alla comunità pantesca e ai visitatori. Poi avrà alcuni incontri di carattere privato prima del rientro a Roma.
6: Sono 9.500 le vittime di tratta di esseri umani registrate nel 2024 e nell'Unione Europea. Minori 1.555 sono i dati diffusi da Save the Children in vista della giornata mondiale sul tema dopodomani 30 luglio. Le vittime europee sono soprattutto in Francia e Italia, poi Paesi Bassi e Germania. Soprattutto bambine e ragazzi. In Italia nel nel 2025 il sistema nazionale antitratta ha segnalato 3.444 persone, di questi 174 sono i minorenni.
5: Calcio: Zinedine Zidane sarà il nuovo commissario tecnico della Francia a partire dal 1 settembre. L'annuncio è stato dato dal presidente della Federcalcio francese, Philippe Diallo, che ha ufficializzato il passaggio di consegne con Didier Deschamps alla guida dei Blue dal 2012. Per la panchina della nazionale italiana sono invece ore di attesa. Dopo la fumata nera per Andrea Pirlo e il clamoroso doppio addio di Paolo Maldini e Leonardo, il presidente della FIGC Giovanni Malagò è al lavoro per ridisegnare da cima a fondo l'organigramma. In cima alla lista per la panchina c'è Roberto Mancini. Chiellini si defila invece da direttore tecnico e spunta l'ipotesi Ranieri.
6: E con questo è tutto, a più tardi.

0: E un sans breguè l'arlui, e il brassalat en serra più. L'arlui d'amore en va più, mo con faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
2: Claudia Oreficeria rimane chiusa per ferie dal 13 al 20 agosto.
1: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie.

0: e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
2: Luce Verde Italia.
3: Bentrovati sulla 4 Venezia-Trieste, incrondamenti tra il raccordo Villesse-Gorizia e Palmanova verso Venezia. Altre code anche in direzione opposta a causa dei curiosi. File sulla 7 Milano-Genova tra Isola del Cantone e Vignola e Berbera andando in direzione Milano. Sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia 2 km di coda tra Castel San Giovanni e Piacenza Ovest andando in direzione Brescia. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Bologna dove ci sono file a tratti segnalate tra la 15 Parma-La Spezia e Terre di Canossa verso Bologna e proprio sulla 15 file a tratti tra Pontremoli e Berceto. Sulla 1 panoramica per lavori fino alle 13 di domani mercoledì 29 luglio, chiuso il tratto tra la 1 direttissima e Roncobilaccio verso Bologna. Chi da Firenze deve proseguire verso Bologna può percorrere la 1 direttissima, mentre chi deve raggiungere Roncobilaccio può percorrere la 1 direttissima, uscire a Badia e rientrare sulla 1 panoramica dalla stazione di Pian del Voglio in direzione Firenze dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Un servizio a cura dell'ACI.
4: Radio San Luchino.

0: laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157. Il pronto soccorso della dentiera. Si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, anche festivi, presso strutture sanitarie, case di riposo o direttamente al vostro domicilio. Servizio per anziani e disabili gratuito. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna, via Zanardi 157, con ampio parcheggio, aperto tutto agosto. Telefono 051 634 61 22. Per urgenze 349 89 29 338.
1: Sono Patrizio Roversi, quello di Turisti per Caso e di Slow Tour. Slow è inglese, vuol dire piano. In viaggio vai piano, rallenta, guardati attorno, godi di più e rischi di meno.
2: Rallenta, sei in vacanza. Quest'estate dai un passaggio alla sicurezza. Vacanze coi fiocchi a tutti.

0: Sono Patrizio Roversi, quello di Turisti per Caso e di Slow Tour. Slow è inglese, vuol dire piano. In viaggio vai piano, rallenta, guardati attorno, godi di più e rischi di meno.
1: Rallenta, sei in vacanza. Quest'estate dai un passaggio alla sicurezza. Vacanze coi fiocchi a tutti.
2: Ferragosto a casa? Beh, per la musica si pensa Radio San Luchino. Per il pranzo prenota l'asporto da Giallo. Menù fantastico, puoi scegliere tra antipasti con tramezzini misti, sformatini agli asparagi. Per i primi, tortelloni, patate e tonno, passatelli freddi al

0: o barattolino di gelato artigianale. Prenotazioni entro l'11 agosto al 334-663-2647. Giallo Pasta Fresca, via Reno 7/5 a Casalecchio. Se stai a ca e tu manier propri pulidei, giallo le una garanzia.
1: La rassegna di burattini a Bologna festeggia 10 anni. Dal 25 giugno al 10 settembre, tutti i giovedì sera, Fagiolino e Sganapino vi aspettano con imperdibili spettacoli in Piazza Maggiore. Cercali su Viva Ticket e su burattiniabologna.it.
2: Hai la manfata!
3: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338-499-0190 oppure 051-4843-209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
4: Buon pomeriggio con Radio San Luchino.

0: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 17 91 035 83 17 91. Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15. Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andare da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: E un sans braghe l'arlui e il brassalat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
0: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
1: Claudio Oreficeria rimane chiusa per ferie dal 13 al 20 agosto.
3: San Luchino Notizie.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Orrore in Francia, Orange, nel sud-est del paese. 5 neonati sono stati trovati senza vita nell'abitazione di una coppia sposata. Secondo quanto riportato dai media locali, il marito avrebbe trovato un cadavere in decomposizione in una scatola e lo avrebbe portato in ospedale. Da qui la segnalazione alla polizia, che nel corso di una perquisizione nella casa avrebbe trovato i feti all'interno di cartoni. Proprio nelle scorse ore la moglie ha partorito un bimbo in ottima salute.
4: Il santuario di Medjugorje in Bosnia Erzegovina è stato oggetto di un incendio doloso e di atti vandalici che hanno danneggiato l'altare esterno della chiesa di San Giacomo. Deturpate inoltre le statue della Madonna al Pod Brdo, la collina delle apparizioni, e alla Croce Blu. Ignoti i motivi del gesto. È stato anche lasciato uno striscione con i nomi dei veggenti di Medjugorje che nel 1981 testimoniarono di aver visto apparire la Madonna, insieme a un messaggio in polacco con su scritto "sono degli impostori, ho le prove".
5: Il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, intervenendo nel dibattito sugli esiti del vertice NATO di Ankara resa col ministro della difesa Guido Crosetto, rende noto che il governo ha prenotato 14,9 miliardi delle risorse safe e che il governo deciderà entro la fine dell'anno cosa utilizzare, lasciando intendere, in linea con le parole del ministro Crosetto, che non è stata presa ancora una decisione su quanto utilizzare dei quasi 15 miliardi a disposizione. Il programma safe, spiega il ministro della difesa, per come è stato impostato è uno strumento di finanziamento della spesa militare, non aggiuntivo di quella prevista a bilancio.
4: È scattato dalla mezzanotte di oggi il taglio delle accise sul gasolio deciso dal governo, meno 17 centesimi sul diesel. Il taglio durerà fino a domani. Un secondo provvedimento, il decreto legge con disposizioni urgenti sui prezzi petroliferi e sull'ILVA, prolunga però il taglio dal 30 luglio fino al 6 agosto.
5: Natalità ancora in calo in Italia. Il 2025 segna un nuovo minimo storico dal secondo dopoguerra con 355.000 bambini nati contro i 369.000 del 2024, dato già in calo rispetto all'anno precedente. I numeri emergono in queste ore dal dossier Natalità 2026 Volere e Potere in collaborazione con Istat. Non più di un figlio per donna e le motivazioni sono diverse. Il 62,2% delle persone che non avrà altri figli dichiara infatti di avervi rinunciato per ostacoli economici, lavorativi o sociali.
4: Il calcio. Giovanni Malagò ha deciso: il prossimo CT della nazionale sarà Roberto Mancini. Il presidente FIGC lo ha annunciato al Consiglio federale convocato dalle 12. L'annuncio arriva dopo il terremoto di ieri, culminato con le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo dai rispettivi incarichi nella Club Italia, dopo il definitivo stop alla candidatura di Andrea Pirlo.
5: Ed è tutto, a più tardi.

0: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 50.
1: Marina, via Risorgimento 53, Riale di Zola Predosa, telefono 338-1231844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Zola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melo Melo Melotti, che copre Zola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
0: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime.
2: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro legno.

0: Albo Nazionale Gestori Ambientali, Ararino, è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Super Trailers.
3: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Super Trailers.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: sono sempre di più gli ascoltatori che scelgono Aloe Arborescence a marchio Ghignone, spremuta a freddo, decorticata a mano. Non è un farmaco, ma un efficace integratore utile a migliorare gastrite, sindrome da colon irritabile, infiammazioni osseomuscolari. Eccellente coadiuvante, prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Gli ascoltatori lo sanno bene, lo sanno bene. Per questo ordinano il pregiato succo Aloe Arborescence chiamando il numero 011 187 69 077. La sede in via Circonvallazione 5 a Pecetto Torinese è sempre aperta, compreso sabato, domenica, anche nel mese di agosto. Telefono 011 187 69 077.
1: Lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è disponibile anche nel periodo estivo tramite contatto telefonico allo 051 55 56 49. La sede è a Bologna in Viale Silvani 1, a Porta San Felice. Problemi riguardo a successioni, testamenti e donazioni, questioni fiscali e condominiali possono essere risolti con una semplice telefonata. L'avvocato Mario D'Arezzo è a vostra disposizione tramite lo 051 55 56 49. Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Savoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
2: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.

0: Questo programma vi è offerto da...
1: Entrare nella vasca è diventato difficile?
2: Con Difi la trasformi in una doccia pratica, sicura ed elegante.
1: Più comfort, più autonomia. E un bagno completamente rinnovato, senza cantieri e senza stress.
2: Sopralluogo gratuito, intervento rapido, risultato garantito.
1: Ogni giorno aiutiamo tante famiglie a ritrovare un bagno comodo e sicuro, anche con i nostri famosi interventi vasche e docce da sovrapposizione. Difi, i tuoi trasformatori da vasca in doccia. Di fiducia.
2: Chiama ora allo 051 35 12 346.
1: Ripeto, 051 35 12 346.

0: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melomelo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina. Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico melomelo. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto. Telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melomelo è Melotti.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
3: Troppo caldo? Eurocasa a Bologna ti porta il fresco che meriti. Vendiamo e installiamo solo i migliori climatizzatori e pompe di calore, con la possibilità di usufruire della detrazione.

0: Ferragosto a casa? Beh, per la musica ci pensa Radio San Luchino. Per il pranzo prenota l'asporto da gusto sano. Menù fantastico, puoi scegliere tra antipasti con tramezzini misti, sformatini agli asparagi. Per i primi, tortelloni, patate, tonno, passatelli freddi al limone, pistacchi. I secondi, pollo ripieno all'estiva, giardiniera di propria produzione. Per i dolci, zuccotto tiramisù, zuccotto panna e fragola o barattolino di gelato artigianale. Prenotazioni entro l'11 agosto. Gusto sano, 393 94 66 158. Chiusura estiva dal 15 al 25 agosto e dal 26 si riapre con orario regolare. Gusto sano, via Testoni 9 / A qui a Bologna.
1: Bologna mia, che profumo.
2: Hai un bella testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
3: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
2: E per la glicemia e i trigliceridi?
3: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
3: La cortesia è la piacevole conseguenza.
4: San Luchino Notizie.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Gli esteri in primo piano, esplosioni e crolli in Giappone nella prefettura di Kumamoto dopo un terremoto di magnitudo 7.1 che ha colpito il paese. All'interno di un centro commerciale il sisma avrebbe causato una violenta esplosione che ha fatto crollare il secondo piano della struttura, in quel momento affollata di persone. Ci sarebbe un numero considerevole di vittime. Molte altre persone sarebbero tuttora intrappolate nell'edificio.
5: In Libia gruppi di manifestanti contro il governo hanno assaltato nelle ultime ore il complesso di Mellita, uno dei più importanti hub energetici del Mediterraneo, dove opera anche l'Eni, bloccandone l'accesso e interrompendo il flusso dei gasdotti che alimentano le centrali elettriche. Lo riferiscono sui social la compagnia elettrica nazionale, che teme un blocco totale della rete elettrica. La società ha chiesto alle autorità competenti di intervenire urgentemente per mettere in sicurezza il complesso industriale di Mellita e proteggere i suoi impianti petroliferi.
6: Il santuario di Medjugorje in Bosnia Erzegovina è stato oggetto di un incendio doloso e di atti vandalici che hanno danneggiato l'altare esterno della chiesa di San Giacomo. Deturpate inoltre le statue della Madonna del Podbrdo, la collina delle apparizioni e alla croce blu. Ignoti i motivi del gesto. È stato anche lasciato uno striscione con i nomi dei veggenti di Medjugorje che nell'81 testimoniarono di aver visto apparire la Madonna, insieme ad un messaggio in polacco con su scritto: sono degli impostori, ho le prove.
5: La procura di Torino ha chiesto alla GIP la custodia cautelare in carcere per i due ventenni tedeschi arrestati dalla Digos in flagranza differita dopo gli attacchi ai cantieri in OTAV di sabato scorso in Val di Susa, colpendo in particolare il cantiere di Chiomonte. La richiesta del carcere è basata sulle sussistenti esigenze cautelari che ne rendono necessaria l'applicazione. Altri due tedeschi sono stati espulsi dal territorio italiano. In tutto sono circa un migliaio lì identificati.
6: Il gruppo Jindal ha confermato il proprio interesse per l'acquisizione dell'ex Ilva di Taranto, sia per l'area a freddo sia per quella a caldo. Viene anche prevista una realizzazione di un nuovo forno carbon free. I giudici hanno intanto disposto la sospensione delle attività siderurgiche a caldo, condizionando la ripartenza alla completa bonifica dell'amianto e alla riduzione delle emissioni sottili.
5: Siamo al calcio. Roberto Mancini e la CT della Nazionale, lo ha annunciato Giovanni Malagò al Consiglio federale. A breve è previsto che annunci anche Ranieri come direttore tecnico. Lo staff includerà tra gli altri Leonardo Bonucci e Antonio Gagliardi. La new entry sarebbe Massimo Maccarone e la preparatore dei portieri sarà invece Marco Roccati.
6: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.

0: ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna.
1: Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo, poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melo Melo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina. Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico Melo Melo. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico Melo Melo è Melotti!
2: Sole, caldo, afa, torpore. Radio San Luchino, è sempre bene ascoltare.

Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.

0: Sanluchino Estate, un tuffo nella bella musica.
1: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga.

0: Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fate il Melo Melo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
1: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablier, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablier.
2: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
3: State ascoltando Radio San Lucchino.

mastica e sputa, da una parte il miele, mastica e sputa, dall'altra la cera, mastica e sputa.

a mio padre dovrò cambiar paese. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò sul mare. Mastica e sputa da una parte il miele, mastica e sputa dall'altra la cera. Mastica e sputa prima che

venuta l'ombra, l'ombra che mi fa il verso. Le ho mostrato il coltello e la mia maschera di gelso. E se lo sa mio padre, mi metterò in cammino. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò lontano. Mastica e sputa, da una parte la cera. Mastica e sputa, dall'altra parte il miele. Mastica e sputa, prima che metta neve. Ho visto Nina volare tra le corde.

0: Questo programma è stato offerto da...
1: Entrare nella vasca è diventato difficile?
2: Con Difi la trasformi in una doccia pratica, sicura ed elegante.
1: Più comfort, più autonomia. E un bagno completamente rinnovato, senza cantieri e senza stress.
2: Sopralluogo gratuito, intervento rapido, risultato garantito.
1: Ogni giorno aiutiamo tante famiglie a ritrovare un bagno comodo e sicuro, anche con i nostri famosi interventi vasche e docce da sovrapposizione. Difi, i tuoi trasformatori da vasca in doccia. Di fiducia.
2: Chiama ora allo 051 35 12 346.
1: Ripeto, 051 35 12 346.
3: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
4: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico melomelo. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melomelo è Melotti.
5: E un sans vregheller lui e il brassalat serra più. L'arloi d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
6: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
7: Claudio Oreficeria rimane chiusa per ferie dal 13 al 20 agosto.
8: Sono Patrizio Roversi, quello di Turisti per Caso e di Slow Tour. Slow è inglese, vuol dire piano. In viaggio vai piano, rallenta, guardati attorno, godi di più e rischi di meno.
9: Rallenta, sei in vacanza. Quest'estate dai un passaggio alla sicurezza. Vacanze coi fiocchi a tutti.
10: San Lucchino Notizie.
11: Buon pomeriggio dalla redazione.
12: Esplosioni e crolli in Giappone nella prefettura di Kumamoto dopo che un terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il paese. All'interno di un centro commerciale il sisma avrebbe causato una violenta esplosione che ha fatto crollare il secondo piano della struttura, in quel momento affollata di persone. Ci sarebbe un numero considerevole di vittime. Sono circa 300.000 le persone che hanno ricevuto l'ordine di recarsi nei centri di evacuazione. Nessuna anomalia è stata immediatamente rilevata nelle centrali nucleari vicine dopo il terremoto.
11: Prosegue l'offensiva delle truppe russe che anche nella giornata di oggi hanno attaccato alcuni insediamenti nella regione ucraina di Donetsk. Il Ministero della Difesa russo ha infatti annunciato la conquista di un altro centro abitato. Intanto il presidente ucraino Zelensky è atteso oggi alla Casa Bianca per un incontro con Donald Trump nel tentativo di rafforzare il sostegno americano a Kiev contro la Russia.
12: La procura di Torino ha chiesto al GIP la custodia cautelare in carcere per i due ventenni tedeschi arrestati dalla Digos in flagranza di ferita dopo gli attacchi ai cantieri Notav di sabato scorso in Val di Susa, colpendo in particolare il cantiere di Chiomonte. La richiesta del carcere è basata sulle sussistenti esigenze cautelari che ne rendono necessaria l'applicazione. Altri due tedeschi sono stati espulsi dal territorio italiano. In tutto sono circa un migliaio gli identificati.
11: svolta nelle indagini sull'omicidio di Alessio Borelli, il 41enne trovato senza vita lo scorso 11 luglio nel suo appartamento in una zona residenziale di Corsico nell'Interland milanese. I carabinieri hanno eseguito un fermo nei confronti di un 39enne accusato di omicidio pluriaggravato e di origini egiziane ed era sottoposto al divieto di dimora a Milano dopo che due giorni prima aveva aggredito con un coltello a scatto i City Angels al grido di Allah Akbar.
12: Completato lo storico abbattimento di diaframma della galleria di base del Brennero che collega Austria e Italia. A circa 1400 metri di profondità sotto il passo del Brennero si sono creati così due nuovi collegamenti transfrontalieri tra i due paesi. Austria e Italia sono ora unite anche attraverso le due gallerie ferroviarie principali.
11: Siamo al calcio. Roberto Mancini e il CT della Nazionale. Lo ha annunciato Giovanni Malagò al termine del Consiglio federale. Poi, in merito al nome di Ranieri nel ruolo di direttore tecnico, Malagò ha aggiunto: Ranieri sta arrivando dalla Calabria, si sono già sentiti con Mancini e domani alle 18 è prevista la conferenza stampa di presentazione.
12: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

sono sempre di più gli ascoltatori che scelgono Aloe Arborescens a marchio Ghignone, spremuta a freddo, decorticata a mano. Non è un farmaco, ma un efficace integratore utile a migliorare gastrite, sindrome da colon irritabile, infiammazioni osseo-muscolari. Eccellente coadiuvante, prima, durante

0: mese di agosto. Telefono 011 187 69077.
1: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta. Lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è disponibile anche nel periodo estivo tramite contatto telefonico allo 051 55 56 49. La sede è a Bologna in Viale Silvani 1, a Porta San Felice. Problemi riguardo a successioni, testamenti e donazioni, questioni fiscali e condominiali possono essere risolti con una semplice telefonata. L'avvocato Mario D'Arezzo è a vostra disposizione tramite lo 051 55 56 49.
2: Buon ascolto con Radio San Lucchino.

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, oltre pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1, farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
0: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
2: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: Bentrovati, buon martedì 28 luglio con il GR delle buone notizie. IA per tutti, è operativo il programma che fa di Malta il primo paese al mondo ad aver lanciato un progetto nazionale di alfabetizzazione all'intelligenza artificiale. Il progetto, intitolato appunto AI for Everyone, si propone l'obiettivo di fornire a tutti i cittadini e stranieri residenti a Malta corsi online per arrivare a una comprensione completa dell'IA e fa parte della campagna del governo maltese per la digitalizzazione e l'adozione di tecnologie come l'intelligenza artificiale, la sicurezza informatica, la realtà virtuale, la blockchain e la robotica a Malta. Tutela di minori su internet. L'Egitto pensa a una SIM card per bambini. A differenza dei controlli parentali installati sui dispositivi o dei sistemi di moderazione gestiti dalle aziende di social media, il modello proposto dall'Egitto opererebbe a livello di infrastruttura di connessione. Le restrizioni sarebbero integrate alla scheda SIM, il che significa che il filtraggio avverrebbe prima ancora che i contenuti raggiungano il telefono di un bambino. La SIM dovrebbe inoltre bloccare siti web per adulti, contenuti violenti e persino alcuni strumenti usati per aggirare le restrizioni. A volte una semplice visita in un mercatino vintage può trasformarsi su un affare incredibile. È quanto accaduto a una donna americana che, dopo aver acquistato una vecchia borsa per appena $1.50, ha scoperto che il suo valore reale superava i $35,000. La scoperta è venuta durante una puntata di un reality show americano in cui degli esperti valutano oggetti di antiquariato e da collezione portati dal pubblico, raccontandone la storia, la provenienza e il valore economico, spesso con esiti inaspettati. Mick Jagger è arrivato nell'isola di Stromboli alle Eolie per recitare nel film Le tre sorelle incestuose di Alice Rockwaker. Alcuni luoghi dell'isola si sono trasformati da settimane in set a cielo aperto blindatissimi a telecamere curiosi. Jagger interpreterà il personaggio del guardiano del faro di Strombolicchio nel film tratto da una graphic novel di Audrey Niffenegger. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Estate alla grande con Radio San Luchino.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Radio San Luchino. Dal passato al futuro si passa da qui.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità.

0: Ferragosto a casa? Beh, per la musica si pensa Radio San Luchino. Per il pranzo prenota l'asporto da Giallo. Menù fantastico, puoi scegliere tra antipasti con tramezzini misti, sformatini agli asparagi. Per i primi, tortelloni, patate e tonno, passatelli freddi al limone e pistacchi. I secondi, pollo ripieno alle stiva, giardiniera di propria produzione. E per i dolci, zuccotto tiramisù, zuccotto panna e fragola o barattolino di gelato artigianale. Prenotazioni entro l'11 agosto al 334-663-2647. Giallo pasta fresca, via Reno 7/5 a Casalecchio. Se stai a ca e pu manier propri puli dei. Giallo le una garanzia. La Giallo pasta è sempre una festa. La clinica veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La clinica veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La clinica veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella. Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il posto operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime.
1: Troppo caldo? Eurocasa a Bologna ti porta il fresco che meriti. Vendiamo e installiamo solo i migliori climatizzatori e pompe di calore, con la possibilità di usufruire della detrazione fiscale del 50%.

0: che profumino!
1: Pizza fumante, pasta fresca, proprio come a casa. Due Cavalli, sapore di casa. Vera cucina campana con il cuore bolognese. Pasta tirata a mano dalle sfogline e pizza anche per chi è celiaco, preparata da personale formato sulla celiachia. A pranzo menù completo a 11 euro, bevande escluse, o a 15,50 con le bevande. La sera un menù ancora più ricco per coccolarti come meriti. Pizza al metro per le comitive, cotta nel forno a legna anche ai 7 cereali. Convenzioni per squadre e associazioni, consegne a domicilio e ogni mercoledì sera fino a settembre all'aperto. Musica dal vivo, orchestra, ballo di gruppo, un programma diverso ogni settimana. Ristorante Pizzeria Due Cavalli a Castenaso, via Fratelli Cairoli. Prenotalo 051 60

0: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
3: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna. Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
4: San Luchino Notizie.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Almeno 14 attacchi di droni decollati dall'Iran hanno preso di mira i ribelli curdi iraniani nella regione del Kurdistan. Intanto il presidente americano Trump in un'intervista a Fox dichiara che l'Iran sa che non avrà mai un'arma nucleare. Poi il tycoon ha aggiunto che se non ci sarà un accordo con Teheran, in due ore gli iraniani non avranno più ponti e in 24 ore non avranno più centrali.
5: Esplosioni e crolli in Giappone nella prefettura di Kumamoto dopo che un terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il paese. All'interno di un centro commerciale il sisma avrebbe causato una violenta esplosione che ha fatto crollare il secondo piano della struttura, in quel momento affollata di persone. Ci sarebbe un numero considerevole di vittime. Sono circa 300.000 le persone che hanno ricevuto l'ordine di recarsi nei centri di evacuazione. Nessuna anomalia è stata immediatamente rilevata nelle centrali nucleari vicine dopo il terremoto.
6: È stato fermato dai carabinieri di Milano il presunto omicida di Alessio Borelli, il 41enne trovato morto con diverse ferite da arma da taglio lo scorso 11 luglio nel suo appartamento a Corsico nell'Interland milanese. Il corpo di Borelli è stato trovato dai vigili del fuoco alcuni giorni dopo la morte. L'allarme era stato dato dai vicini di casa insospettiti dall'odore proveniente dall'interno dell'abitazione. L'uomo fermato è un 39enne di origini egiziane che, secondo quanto emerso dalle indagini, sarebbe stato legato alla vittima da motivi sentimentali e che da circa un mese frequentava l'abitazione di Borelli.
5: Sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti e assemblee con lavoratrici e lavoratori dell'ex Ilva. E quanto hanno deciso e comunicato i rappresentanti sindacali di FIM, FIOM e WILM al termine del tavolo a Palazzo Chigi. Dai sindacati è stato sottolineato che nel corso del tavolo il governo ha aperto ad un confronto nel mese di agosto. Intanto il gruppo Jindal ha confermato il proprio interesse per l'acquisizione dell'ex Ilva di Taranto, sia per l'area a freddo sia per l'area a caldo. E viene prevista anche la realizzazione di un nuovo forno carbon free.
6: È iniziata un'altra settimana di caldo intenso, secondo gli esperti in alcune zone anche con notti tropicali, umidità e temperature sopra la media. Nella giornata di domani è atteso l'arrivo della nuova ondata di calore che dovrebbe far sentire i suoi effetti nei giorni successivi. Si attendono temperature elevate come quelle che hanno caratterizzato la terza ondata di calore e da oggi fino a domani c'è un unico bollino rosso a Campobasso.
5: Il calcio, dopo la fumata nera per Andrea Pirro e il clamoroso doppio addio di Paolo Maldini e Leonardo, la nazionale italiana ha finalmente delineato la mappa per la sua ricostruzione. Il presidente della FIGC Giovanni Malagò ha scelto Roberto Mancini e il nuovo CT e Claudio Ranieri occuperà il ruolo di direttore tecnico e presidente della Club Italia. Con il Mancini bis non si tratterebbe di un uomo solo al comando. Insieme al tecnico marchigiano, infatti, è pronto a fare il suo ritorno nello staff anche Lele Orientale. imprenditoriali, figura fondamentale nello spogliatoio e prontissimo a rivestire il ruolo di team manager del nazionale.
6: Ed è tutto, a più tardi.
4: Previsioni del tempo.
7: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord, blanda nuvolosità con ampie schiarite in pianura. Nubi pomeridiane su Alpi e Prealpi, con qualche isolato piovasco in esaurimento serale. Temperature stabili, massime comprese tra i 28 e i 32 gradi. Al centro, in prevalenza poco nuvoloso, salvo un po' di variabilità diurna in Appennino, con locali piovaschi su quello toscano. Temperature in rialzo, massime comprese tra 31 e 36 gradi. A sud, tempo stabile, in prevalenza soleggiato al mattino, pomeriggio con qualche temporale tra Sicilia e Calabria. Temperature in rialzo, massime comprese tra 31 e 36 gradi.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia. Ben trovato.

0: Nella stessa direzione troviamo code per lavori tra Orte e Attigliano. Infine vi ricordo i lavori in corso sulla 1 panoramica, che resta chiusa tra il bivio con la 1 direttissima e il casello di Roncobilaccio in direzione di Bologna. Chi da Firenze è diretto a Bologna può utilizzare la 1 direttissima, possibili ripercussioni con code a partire da Firenze Nord. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157. Il pronto soccorso della dentiera. Si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, anche festivi, presso strutture sanitarie, case di riposo o direttamente al vostro domicilio. Servizio per anziani e disabili gratuito. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna, via Zanardi 157, con ampio parcheggio, aperto tutto agosto. Telefono 051 634 61 22. Per urgenze 349 89 29 338.
3: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
4: Sono arrivati i saldi di Materassi Barone e quest'anno sono ancora più saldi.
5: 800 materassi delle migliori marche al mondo in pronta consegna e con sconti fino all'80% sui prodotti ricondizionati e fino al 70% sugli stock.
4: Corri subito in uno store Materassi Barone. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, Faenza e a Bologna in via Massarenti e in via Toscana.
5: Ma affrettati, questi sconti pazzi sono validi solo fino a esaurimento scorte.
4: Materassi Barone, per info chiama lo 051 94 22 33.

0: Buon pomeriggio con Radio San Luchino.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre li abbiamo preso in due.

0: Ferragosto a casa? Beh, per la musica ci pensa Radio San Luchino. Per il pranzo prenota l'asporto da gusto sano. Menù fantastico, puoi scegliere tra antipasti con tramezzini misti, sformatini agli asparagi. Per i primi, tortelloni, patate e tonno, passatelli freddi al limone, pistacchi. I secondi, pollo ripieno all'estiva, giardiniera di propria produzione. Per i dolci, zuccotto tiramisù, zuccotto panna e fragola o barattolino di gelato artigianale. Prenotazioni entro l'11 agosto. Gusto sano, 393 94 66 158. Chiusura estiva dal 15 al 25 agosto e dal 26 si riapre con orario regolare. Gusto sano, via Testoni 9/A qui a Bologna.
1: Bologna mia, che profumo.
2: Hai un bella testa, le mie cavaghe a misura e la pressione. Adesso vai in farmacia.
0: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
2: E per la glicemia e i trigliceridi?
0: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
0: La cortesia è la piacevole conseguenza.
3: Sono Patrizio Roversi, quello di Turisti per Caso e di Slow Tour. Slow è inglese, vuol dire piano. In viaggio vai piano, rallenta, guardati attorno, godi di più e rischi di meno.
4: Rallenta, sei in vacanza. Quest'estate dai un passaggio alla sicurezza. Vacanze coi fiocchi a tutti.
2: Sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audioprotesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota.

Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: pouvez décimer.
1: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
2: Ferragosto a casa? Beh, per la musica si pensa Radio San Luchino. Per il pranzo prenota l'asporto da Giallo. Menù fantastico, puoi scegliere tra antipasti con tramezzini misti, sformatini agli asparagi. Per i primi, tortelloni, patate e tonno, passatelli freddi

0: o barattolino di gelato artigianale. Prenotazioni entro l'11 agosto al 334-663-2647. Giallo Pasta Fresca, via Reno 7/5 a Casalecchio. Se stai a ca e pu manier propri pulidei. Giallo le una garanzia.
1: Troppo caldo? Eurocasa a Bologna ti porta il fresco che meriti. Vendiamo e installiamo solo i migliori climatizzatori e pompe di calore, con la possibilità di usufruire della detrazione

0: la tua casa.
1: Ehi, un sans perché l'arlui e il brassalat non serra più. L'arlui d'amore non va più, ma con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
3: Claudio Oreficeria rimane chiusa per ferie dal 13 al 20 agosto.
4: Il Divertimondo. Appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
5: Sala Cometa Casa dei Campi, via Pontalbano 29 a Sasso Marconi. Mercoledì sera si balla con Claudio Croci e gli amici del cuore. Si balla sempre nel bel giardino estivo della Cometa. In caso di maltempo all'interno, in locale climatizzato. Sabato sera Luca Orsoni e Morena Band. Per la Cometa di Sasso Marconi, Angelo risponde al 393 292 32 58. Rosanna 393 807 95 08. Arci San Lazzaro, via Bellaria 7, San Lazzaro di Savena, il bar è sempre aperto, le attività non mancano. Vi ricordo che il ristorante Self Service rimane chiuso per ferie dal 28 luglio al 6 agosto. Per tutta estate in Sala Paradiso, lunedì sera al Burraco, la tombola domenica pomeriggio. Si balla il martedì sera nel cortile esterno dell'Arci San Lazzaro dalle 20.30 con ingresso gratuito con tessera Arci. Questa sera Roberto Gamberini, attenzione, giovedì 6 agosto, stesse modalità del martedì sera, si balla con Jerry dei TNT e Ferragosto, la grande festa. Vino e polenta gratis per tutti e per Ferragosto dalle 20.30 si balla con Nicolo Querce e Carlotta Marchesini e poi c'è una grandissima lotteria. Per sapere di più 051 45 12 00. Cultura, danza e spettacolo al parco, centro sociale Il Parco Giacasa di Quartiere, qui a Bologna in via Edgar Dallan Po al numero 4, con telefono 051 56 74 05. Giovedì sera 20.30 con ingresso libero al parco si balla con Roberto Gamberini. Centro sociale Frassinetti, casa di quartiere Frassinetti, Sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato. Sabato pomeriggio si balla con Moreno, locale climatizzato dalle 14.15 alle 17.45 circa. Poi un breve periodo di riposo, si ripartirà con la stagione 2026-2027 sabato 29 agosto con Ciro 051 51 17 87. Al centro sociale Giovanni Falcone, via Tosa, Rally 4 a Riale di Zola Predosa, per tutte estati tornei di burraco. Falcone di Riale 051 61 66 140 il telefono. Tutti i giovedì sera fino alla fine di settembre si balla all'aperto nel parco del centro Falcone. Balli di gruppo e coppia, serate condotte dalla bravissima Giulia con ospiti diversi ogni settimana. Arci Benassi, viale Cavina 4, 051 45 06 38 il telefono. L'ingresso è sempre riservato ai soci Arci. Allora, venerdì sera ancora la tombola, poi dopo una breve interruzione riprenderà dal 21 di agosto. Il ristorante dell'Arci Benassi rimane chiuso dal 27 luglio al 14 agosto, riaprirà il 15 con il grande pranzo di Ferragosto e poi il circolo chiude dal 3 al 10 agosto. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.
6: Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.
2: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablier, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablier.
3: San Luchino Notizie.
4: Buonasera dalla redazione.
5: In primo piano la cronaca, un bracciante agricolo di 61 anni di origine algerina è morto per arresto cardiaco mentre lavorava in una serra di pomodori a Pachino nel Siracusano. Lo ha reso noto la Fly CGIL che chiede l'astensione dello stop nelle ore più calde anche ai lavoratori in serra. L'ordinanza regionale del 12 giugno contro il caldo estremo vieta l'esposizione diretta al sole, ma non cita le serre dove invece si possono registrare anche alte temperature. La CGIL chiede inoltre un potenziamento del servizio ambulanze nel territorio siracusano ritenuto insufficiente.
4: Un incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi all'interno del parco divertimenti di Gardaland. Il rogo ha interessato un'area che era chiusa al pubblico per alcuni lavori di manutenzione in corso. Dopo il primo intervento delle squadre di soccorso del parco, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato l'incendio. A renderlo noto è stato l'ex governatore e presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia.
5: Al Senato il gruppo di Fratelli d'Italia ha ripresentato l'emendamento sulle cosiddette intercettazioni a strascico, già depositato in commissione al decreto giustizia e migranti, attesi in aula. È quanto si apprende da fonti parlamentari. Il termine per presentare modifiche nell'emiciclo è scaduto alle 16:15 di oggi. L'emendamento di Fratelli d'Italia punta ad ampliare il ricorso alle conversazioni telefoniche per poter aprire indagini su reati spia per mafia, modificando così l'articolo 270 del codice di procedura penale.
4: È scattato dalla mezzanotte di oggi il taglio delle accise sul gasolio, ma non sulla benzina, deciso dal governo. Per l'automobilista si tradurrà in un risparmio alla pompa di 17 centesimi al litro, ma solo fino al 6 agosto. Il Codacons calcola 8,5 euro in meno per un pieno. I prezzi però sono molto volatili a seconda dei venti di guerra su Hormuz.
5: E intanto Intanto l'Oman ha presentato all'Iran una proposta per un meccanismo regionale congiunto per la gestione dello stretto di Hormuz con tariffe volontarie. Teheran dunque non eserciterebbe il controllo esclusivo di questa via navigabile. Almeno 14 attacchi di droni decollati dall'Iran hanno preso di mira i ribelli curdi iraniani nella regione del Kurdistan. Intanto il presidente americano Trump in un'intervista a Fox dichiara che l'Iran sa che non avrà mai un'arma nucleare.
4: Siamo allo sport. L'Italia vince l'oro anche nella spada femminile a squadre ai mondiali di scherma di Hong Kong. Le azzurre battono l'Estonia 31-30 resistendo ad una rimonta delle avversarie nel finale e conquistano il terzo oro della spedizione italiana dopo quello ottenuto dagli uomini nel fioretto che hanno sconfitto proprio i padroni di casa. L'Italia allunga dunque in testa al medagliere con 3 ori e 4 argenti.
5: Ed è tutto, a più tardi.
6: Previsioni del tempo.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord, blanda nuvolosità con ampie schiarite in pianura. Nubi pomeridiane su Alpi e Prealpi, con qualche isolato piovasco in esaurimento serale. Temperature stabili, massime comprese tra i 28 e i 32 gradi. Al centro, in prevalenza poco nuvoloso, salvo un po' di variabilità diurna in Appennino, con locali piovaschi su quello toscano. Temperature in rialzo, massime comprese tra 31 e 36 gradi. A sud, tempo stabile, in prevalenza soleggiato al mattino, pomeriggio con qualche temporale tra Sicilia e Calabria. Temperature in rialzo, massime comprese tra 31 e 36 gradi.

sono sempre di più gli ascoltatori che scelgono Aloe Arborescens a marchio Ghignone, spremuta a freddo, decorticata a mano. Non è un farmaco, ma un efficace integratore utile a migliorare gastrite, sindrome da colon irritabile, infiammazioni osseomuscolari. Eccellente coadiuvante, prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Gli ascoltatori lo sanno bene, lo sanno bene. Per questo ordinano il pregiato succo Aloe Arborescens chiamando il numero 011 187 69077. La sede in via Circonvallazione 5 a Pecetto Torinese è sempre aperta, compreso sabato, domenica, anche nel mese di agosto. Telefono 011 187 69077.

0: polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 50.
1: Per la tua pubblicità a Radio San Luchino, 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

0: Radio San Luchino.
1: Rosa, te è un fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stiamo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157. Il pronto soccorso della dentiera. Si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, anche festivi, presso strutture sanitarie, case di riposo o direttamente al vostro domicilio. Servizio per anziani e disabili gratuito. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna, via Zanardi 157, con ampio parcheggio, aperto tutto agosto. Telefono 051 634 61 22. Per urgenze 349 89 29 338.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
2: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
1: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
3: La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
4: Radio San Luchino, è sempre il momento di...

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: E un san sbreghè l'arlui e il brassalat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
3: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
1: Claudio Oreficeria rimane chiusa per ferie dal 13 al 20 agosto.
4: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiamalo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 822 35 15.
1: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, oltre pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
4: San Luchino Notizie.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Un forte terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il sud del Giappone, provocando crolli con vittime e feriti. Le autorità giapponesi hanno però revocato l'allerta tsunami diramata dopo la scossa, che ha anche raggiunto il livello massimo possibile, pari a 7 sulla scala di intensità sismica giapponese. La Farnesina sta seguendo l'evolversi della situazione. Al momento non si hanno notizie di italiani coinvolti.
5: È durato più di un'ora il colloquio a porte chiuse alla Casa Bianca tra il presidente degli Stati Uniti Trump e quello ucraino Zelensky. Kiev cerca nuovo sostegno diplomatico e militare nella sua lotta contro Mosca. A luglio Trump ha offerto a Zelensky le licenze per produrre missili di difesa aerea Patriot. Prosegue intanto l'offensiva delle truppe russe che anche nella giornata di oggi hanno attaccato alcuni insediamenti nella regione ucraina di Donetsk. Dopo Zelensky, ora alla Casa Bianca è arrivato il premier israeliano Netanyahu.
6: È scattato dalla mezzanotte di oggi il taglio delle accise sul gasolio, ma non sulla benzina, deciso dal governo. Per l'automobilista si tradurrà in un risparmio alla pompa di 17 centesimi al litro, ma solo fino al 6 agosto. Il Codacons calcola 8,5 euro in meno per un pieno. I prezzi però sono molto volatili, a seconda dei venti di guerra su Hormuz.
5: La procura di Torino ha chiesto alla GIP la custodia cautelare in carcere per i 2 ventenni tedeschi arrestati dalla Digos in flagranza differita dopo gli attacchi ai cantieri Notav di sabato scorso in Val di Susa, colpendo in particolare il cantiere di Chiomonte. La richiesta del carcere è basata sulle sussistenti esigenze cautelari che ne rendono necessaria l'applicazione. Altri 2 tedeschi sono stati espulsi dal territorio italiano. In tutto sono circa 1 migliaio gli identificati.
6: Dopo una forma severa di malattia, una ragazza di 17 anni è tornata a ridere. Gli specialisti dell'unità operativa complessa di chirurgia maxillofacciale dell'ospedale Foncello di Treviso le hanno restituito il sorriso e un volto più armonioso grazie ad un intervento di ricostruzione della mandibola realizzata con stampa 3D. L'equipe medica ha scelto un approccio innovativo: concentrare in un unico intervento chirurgico tutte le procedure necessarie. In questo modo la giovane paziente non ha dovuto affrontare un lungo percorso fatto di operazioni e riabilitazione.
5: Il calcio: il presidente FIGC Giovanni Malagò in conferenza stampa al termine del Consiglio federale ha annunciato Roberto Mancini è il nuovo CT, una scelta condivisa con Claudio Ranieri, che sarà il direttore tecnico e presidente del Club Italia. Mancini e Ranieri saranno presentati domani alle 18. Entro il fine settimana verrà nominato anche un responsabile delle giovanili azzurre.
6: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.

0: Cuccoliana!
1: La rassegna di burattini a Bologna festeggia 10 anni. Dal 25 giugno al 10 settembre, tutti i giovedì sera, Fagiolino e Sganapino vi aspettano con imperdibili spettacoli in Piazza Maggiore. Cercali su Viva Ticket e su burattiniabologna.it.
2: Hai la manfata!
3: Edil Color,

0: 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91. Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia-Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 31 14. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime.
1: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
2: Luce Verde Italia.
3: Bentrovati sull'autosole, lunghe code per un veicolo in fiamme tra Modena Nord e Reggio Emilia in direzione Milano. Ancora sulla 1 tra Firenze e Roma, code per lavori tra Attigliano e Orvieto in direzione di Milano. Sulla 8 Milano Varese, code per un incidente tra Busto Arsizio e Castellanza verso Milano. Passiamo in Liguria, dove sulla 10 Genova Ventimiglia per un veicolo in panne ci sono code tra il bivio per la 7 di Serravalle e Genova Aeroporto in direzione Ventimiglia. Infine vi ricordo i lavori in corso sulla 1 panoramica, che resta chiusa tra il bivio con la 1 direttissima e il casello di Roncobilaccio in direzione di Bologna. Chi da Firenze è diretto a Bologna può utilizzare la 1 direttissima. Possibili ripercussioni con code a partire da Firenze Nord. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI.

0: sono sempre di più gli ascoltatori che scelgono Aloe Arborescens a marchio Ghignone, spremuta a freddo, decorticata a mano. Non è un farmaco, ma un efficace integratore utile a migliorare gastrite, sindrome da colon irritabile, infiammazioni osseomuscolari. Eccellente coadiuvante, prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Gli ascoltatori lo sanno bene, lo sanno bene. Per questo ordinano il pregiato succo Aloe Arborescens chiamando il numero 011 187 69 077. La sede in via Circonvallazione 5 a Pecetto Torinese è sempre aperta, compreso sabato, domenica, anche nel mese di agosto. Telefono 011 187 69 077.
1: Sono Patrizio Roversi, quello di Turisti per Caso e di Slow Tour. Slow è inglese, vuol dire piano. In viaggio vai piano, rallenta, guardati attorno, godi di più e rischi di meno.
2: Rallenta, sei in vacanza. Quest'estate dai un passaggio alla sicurezza. Vacanze coi fiocchi a tutti.
3: Arrivati i saldi di Materassi Barone e quest'anno sono ancora più saldi.
4: 800 materassi delle migliori marche al mondo in pronta consegna e con sconti fino all'80% sui prodotti ricondizionati e fino al 70% sugli stock.
3: Corri subito in uno store Materassi Barone. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, Faenza e a Bologna in via Massarenti e in via Toscana.
4: Ma affrettati, questi sconti pazzi sono validi solo fino a esaurimento scorte.
3: Materassi Barone, per info chiama lo 051 94 22 33.
5: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
6: Luce Verde Italia.
7: Bentrovati sull'autosole, lunghe code per un veicolo in fiamme tra Modena Nord e Reggio Emilia in direzione Milano. Ancora sulla 1 tra Firenze e Roma, code per lavori tra Attigliano e Orvieto in direzione di Milano. Sulla 8 Milano Varese, code per un incidente tra Busto Arsizio e Castellanza verso Milano. Passiamo in Liguria, dove sulla 10 Genova Ventimiglia per un veicolo in panne ci sono code tra il bivio per la 7 di Serravalle e Genova Aeroporto in direzione Ventimiglia. Infine vi ricordo i lavori in corso sulla 1 panoramica, che resta chiusa tra il bivio con la 1 direttissima e il casello di Roncobilaccio in direzione di Bologna. Chi da Firenze è diretto a Bologna può utilizzare la 1 direttissima, possibili ripercussioni con code a partire da Firenze Nord. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
6: Un servizio a cura dell'ACI.

0: che profumino! Pizza fumante, pasta fresca, proprio come a casa. Due Cavalli, sapore di casa. Vera cucina campana con il cuore bolognese. Pasta tirata a mano dalle sfogline e pizza anche per chi è celiaco, preparata da personale formato sulla celiachia. A pranzo menù completo a 11 euro, bevande escluse, o a 15,50 con le bevande. La sera un menù ancora più ricco per coccolarti come meriti. Pizza al metro per le comitive, cotta nel forno a legna anche ai 7 cereali. Convenzioni per squadre e associazioni. Consegne a domicilio e ogni mercoledì sera fino a settembre all'aperto. Musica dal vivo, orchestra, ballo di gruppo, un programma diverso ogni settimana. Ristorante Pizzeria Due Cavalli a Castenaso, via Fratelli Cairoli. Prenota allo 051 60 53 536. Due Cavalli, sapore di casa.
1: Due Cavalli, sapore di casa.
2: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
3: Hai un bella testa, le mie cavaghe a misura e la pressione. Adesso vai in farmacia.
4: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
3: E per la glicemia e i trigliceridi?
4: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
3: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
4: La cortesia è la piacevole conseguenza.
5: Radio San Luchino. Si frutta.

e a Urel, a Sbrai, a Metaferi Pon, e a Kilda l'incontrerei Macalgron. Dal fotto alla passione, la metto un quella dos, però non fa mica il gos, fai te

0: ei manco puc endeixar trobar resa. Del foc a la passió, l'home com quadrados, terra on fa mi rancosa i perda el mig quadrant, mo quan guiro se blu porten victòria. Menys ta fibra mi pele ha fet maldòria.
1: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione d'interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
2: E un sans breghè l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
3: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
4: Claudio Oreficeria rimane chiusa per ferie dal 13 al 20 agosto.
5: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
4: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna. Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
6: Fai fatica a camminare, ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
4: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
6: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
4: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
7: San Lucchino Notizie.
8: Buonasera dalla redazione.
9: Un forte terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il sud del Giappone provocando crolli con vittime e feriti. Le autorità giapponesi hanno però revocato l'allerta tsunami diramata dopo la scossa, che ha anche raggiunto il livello massimo possibile, pari a 7 sulla scala di intensità sismica giapponese. La Farnesina sta seguendo l'evolversi della situazione. Al momento non si hanno notizie di italiani coinvolti.
8: È durato più di un'ora il colloquio a porte chiuse alla Casa Bianca tra il presidente degli Stati Uniti Trump e quello ucraino Zelensky. Kiev cerca nuovo sostegno diplomatico e militare nella sua lotta contro Mosca. A luglio Trump ha offerto a Zelensky le licenze per produrre missili di difesa aerea Patriot. Prosegue intanto l'offensiva delle truppe russe che anche nella giornata di oggi hanno attaccato alcuni insediamenti nella regione ucraina di Donetsk. Dopo Zelensky, ora alla Casa Bianca è arrivato il premier israeliano Netanyahu.
9: È scattato dalla mezzanotte di oggi il taglio delle accise sul gasolio, ma non sulla benzina, deciso dal governo. Per l'automobilista si tradurrà in un risparmio alla pompa di 17 centesimi al litro, ma solo fino al 6 agosto. Il Codacons calcola 8,5 euro in meno per un pieno. I prezzi però sono molto volatili, a seconda dei venti di guerra su Hormuz.
8: La procura di Torino ha chiesto alla GIP la custodia cautelare in carcere per i 2 ventenni tedeschi arrestati dalla Digos in flagranza di ferita dopo gli attacchi ai cantieri in Ottawa di di sabato scorso in Val di Susa, colpendo in particolare il cantiere di Chiomonte. La richiesta del carcere è basata sulle sussistenti esigenze cautelari che ne rendono necessaria l'applicazione. Altri due tedeschi sono stati espulsi dal territorio italiano. In tutto sono circa un migliaio lì identificati.
9: Dopo una forma severa di malattia, una ragazza di 17 anni è tornata a ridere. Gli specialisti dell'unità operativa complessa di chirurgia maxillofacciale dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso le hanno restituito il sorriso e un volto più armonioso grazie ad un intervento di ricostruzione della mandibola realizzata con stampa 3D. L'equipe medica ha scelto un approccio innovativo: concentrare in un unico intervento chirurgico tutte le procedure necessarie. In questo modo la giovane paziente non ha dovuto affrontare un lungo percorso fatto di operazioni e riabilitazione.
8: Il calcio: il presidente FIGC Giovanni Malagò in conferenza stampa al termine del Consiglio federale ha annunciato Roberto Mancini è il nuovo CT, una scelta condivisa con Claudio Ranieri, che sarà il direttore tecnico e presidente della Club Italia. Mancini e Ranieri saranno presentati domani alle 18. Entro il fine settimana verrà nominato anche un responsabile delle giovanili azzurre.
9: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.

0: pieno rispetto dell'ambiente. È la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D. Telefono 051 50 51 46.
1: Buon ascolto con Radio San Lucchino.

per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi.

0: La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
1: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.
0: Ferragosto a casa? Beh, per la musica si pensa Radio San Luchino. Per il pranzo prenota l'asporto da Giallo. Menù fantastico, puoi scegliere tra antipasti con tramezzini misti, sformatini agli asparagi. Per i primi, tortelloni, patate e tonno, passatelli freddi.

0: o barattolino di gelato artigianale. Prenotazioni entro l'11 agosto al 334-663-2647. Giallo Pasta Fresca, via Reno 7/5 a Casalecchio. Se stai a ca e pu manier propri puli dei. Giallo le una garanzia.
1: Radio San Luchino.

0: sono sempre di più gli ascoltatori che scelgono Aloe Arborescens a marchio Ghignone, spremuta a freddo, decorticata a mano. Non è un farmaco, ma un efficace integratore utile a migliorare gastrite, sindrome da colon irritabile, infiammazioni osseomuscolari. Eccellente coadiuvante, prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Gli ascoltatori lo sanno bene, lo sanno bene. Per questo ordinano il pregiato succo Aloe Arborescens chiamando il numero 011 187 69 077. La sede in via Circonvallazione 5 a Pecetto Torinese è sempre aperta, compreso sabato, domenica, anche nel mese di agosto. Telefono 011 187 69 077.
1: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna.

0: Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melomelo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
2: Sono le 20 e 59.

che profumino! Pizza fumante, pasta fresca, proprio come a casa. Due Cavalli, sapore di casa. Vera cucina campana con il cuore bolognese. Pasta tirata a mano dalle sfogline e pizza anche per chi è celiaco, preparata da personale formato sulla celiachia. A pranzo menù completo a 11 euro, bevande escluse, o a 15,50 con le bevande. La sera un menù ancora più ricco per coccolarti come meriti. Pizza al metro per le comitive, cotta nel forno a legna anche ai 7 cereali. Convenzioni per squadre e associazioni. Consegne a domicilio e ogni mercoledì sera fino a settembre all'aperto. Musica dal vivo, orchestra, ballo di gruppo, un programma diverso ogni settimana. Ristorante Pizzeria Due Cavalli a Castenaso, via Fratelli Cairoli. Prenota lo 051

0: centro polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 50.
1: Troppo caldo? Eurocasa a Bologna ti porta il fresco che meriti. Vendiamo e installiamo solo i migliori climatizzatori e pompe di calore, con la possibilità di usufruire della detrazione

0: tua casa.
1: Sono Patrizio Roversi, quello di Turisti per Caso e di Slow Tour. Slow è inglese, vuol dire piano. In viaggio vai piano, rallenta, guardati attorno, godi di più e rischi di meno.
2: Rallenta, sei in vacanza. Quest'estate dai un passaggio alla sicurezza. Vacanze coi fiocchi a tutti.
3: Musica, notizie, intrattenimento. Questa è Radio San Luchino.

0: tenia un sans breguer l'arlui i el bracelat en serra più. L'arlui d'amore en va più, mo con faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
2: Claudio Oreficeria rimane chiusa per ferie dal 13 al 20 agosto.
3: Sono arrivati i saldi di Materassi Barone e quest'anno sono ancora più saldi.
4: 800 materassi delle migliori marche al mondo in pronta consegna e con sconti fino all'80% sui prodotti ricondizionati e fino al 70% sugli stock.
3: Corri subito in uno store Materassi Barone. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, Faenza e a Bologna in via Massarenti e in via Toscana.
4: Ma affrettati, questi sconti pazzi sono validi solo fino a esaurimento scorte.
3: Materassi Barone. Per info chiama lo 051 94 22 33.

0: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti!
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
0: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melo Melo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
3: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiamalo 051 687 1487, oppure visita nicocostruzioni.com.

0: sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audio protesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota. Hai omella testa, le mei cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
0: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.
2: Fai fatica a camminare, ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
0: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
2: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
0: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
3: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
4: Sono le 22 e 3 minuti.
0: Da Radio San Luchino, Seratissima. Le belle canzoni di ogni tempo.
5: Sole, caldo, afa, torpore. Radio San Luchino, è sempre bene ascoltare.

0: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il posto operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 31 14. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime.
1: Ferragosto a casa? Beh, per la musica ci pensa Radio San Luchino. Per il pranzo prenota l'asporto da gusto sano. Menù fantastico, puoi scegliere tra antipasti con tramezzini misti, sformatini agli asparagi. Per i primi, tortelloni, patate, tonno, passatelli freddi al limone, pistacchi. I secondi, pollo ripieno all'estiva, giardiniera di propria produzione. Per i dolci, zuccotto tiramisù, zuccotto panna e fragola o barattolino di gelato artigianale. Prenotazioni entro l'11 agosto. Gusto sano, 393 94 66 158. Chiusura estiva dal 15 al 25 agosto e dal 26 si riapre con orario regolare. Gusto sano, via Testoni 9/A qui a Bologna. Bologna.

San Luchino Estate, un tuffo nella bella musica.

0: sono sempre di più gli ascoltatori che scelgono Aloe Arborescens a marchio Ghignone, spremuta a freddo, decorticata a mano. Non è un farmaco, ma un efficace integratore utile a migliorare gastrite, sindrome da colon irritabile, infiammazioni osseomuscolari. Eccellente coadiuvante, prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Gli ascoltatori lo sanno bene, lo sanno bene. Per questo ordinano il pregiato succo Aloe Arborescens chiamando il numero 011 187 69 077. La sede in via Circonvallazione 5 a Pecetto Torinese è sempre aperta, compreso sabato, domenica, anche nel mese di agosto. Telefono 011 187 69 077.
1: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133, 347 1417 133.
4: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.

0: Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melo Melo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
1: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
2: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna. Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.

liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270. Il Salotto di Giorgia rimane chiuso per ferie dal 6 al 27 agosto. Ferragosto a casa? Beh, per la musica si pensa Radio San Luchino. Per il pranzo prenota l'asporto da Giallo. Menù fantastico, puoi scegliere tra antipasti con tramezzini misti, sformatini agli asparagi. Per i primi, tortelloni, patate e tonno, passatelli freddi al limone e pistacchi. I secondi, pollo ripieno alle stiva, giardiniera di propria produzione. E per i dolci, zuccotto tiramisù, zuccotto panna e fragola o barattolino di gelato artigianale. Prenotazioni entro l'11 agosto al 334-663-2647. Giallo Pasta Fresca, via Reno 7/5 a Casalecchio. Se stai a ca, et pu manier propri pulidei. Giallo, le una garanzia.

sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna.
1: Troppo caldo? Eurocasa a Bologna ti porta il fresco che meriti. Vendiamo e installiamo solo i migliori climatizzatori e pompe di calore, con la possibilità di usufruire della detrazione fiscale.

tua casa. Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melomelo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.

0: Radio San Luchino. Dal passato al futuro si passa da qui.
1: Non ti ha cercato.

0: Sono Patrizio Roversi, quello di Turisti per Caso e di Slow Tour. Slow è inglese, vuol dire piano. In viaggio vai piano, rallenta, guardati attorno, godi di più e rischi di meno.
1: Rallenta, sei in vacanza. Quest'estate dai un passaggio alla sicurezza. Vacanze coi fiocchi a tutti.

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15. Fai fatica a camminare, ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
2: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.

0: sono sempre di più gli ascoltatori che scelgono Aloe Arborescens a marchio Ghignone, spremuta a freddo, decorticata a mano. Non è un farmaco, ma un efficace integratore utile a migliorare gastrite, sindrome da colon irritabile, infiammazioni osseomuscolari. Eccellente coadiuvante, prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Gli ascoltatori lo sanno bene, lo sanno bene. Per questo ordinano il pregiato succo Aloe Arborescens chiamando il numero 011 187 69 077. La sede in via Circonvallazione 5 a Pecetto Torinese è sempre aperta, compreso sabato, domenica, anche nel mese di agosto. Telefono 011 187 69 077.
1: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablier, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338-499-0190 oppure 051-4843-209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablier.
2: Un san sbreghe l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
3: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
4: Claudia Oreficeria rimane chiusa per ferie dal 13 al 20 agosto.

0: notte con Radio San Luchino.
1: Nightline.
2: Le canzoni per una buona notte.
1: Con Radio San Luchino.

0: ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna.
1: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
2: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
1: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
2: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
0: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato, il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 02 70. Il Salotto di Giorgia rimane chiuso per ferie dal 6 al 27 agosto.
3: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico melomelo. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate. Via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melomelo è Melotti.
4: Buon ascolto con Radio San Lucchino.

Per la tua pubblicità a Radio San Luchino 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

0: State ascoltando Radio San Lucchino.
1: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91. La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, oltre pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.

0: Sono Patrizio Roversi, quello di Turisti per Caso e di Slow Tour. Slow è inglese, vuol dire piano. In viaggio vai piano, rallenta, guardati attorno, godi di più e rischi di meno.
1: Rallenta, sei in vacanza. Quest'estate dai un passaggio alla sicurezza. Vacanze coi fiocchi a tutti.

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore. Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6,50.
2: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico melomelo. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melomelo è Melotti.
3: Radio San Luchino.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157. Il pronto soccorso della dentiera. Si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, anche festivi, presso strutture sanitarie, case di riposo o direttamente al vostro domicilio. Servizio per anziani e disabili gratuito. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna, via Zanardi 157, con ampio parcheggio, aperto tutto agosto. Telefono 051 634 61 22. Per urgenze 349 89 29 338.
1: E un sans braghe l'arlui e il brassalato serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
0: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
2: Claudio Oreficeria rimane chiusa per ferie dal 13 al 20 agosto.
3: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.